0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics. 1974.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo Style Rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Essere al sicuro è l'ultima cosa che voglio. Voglio andare a letto tutte le sere dicendo: se non dovessi più svegliarmi, posso almeno dire di avere vissuto.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Morning Glory.
5: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Classics
6: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. A maggio l'ex Beatle ha pubblicato un nuovo album solista, The Boys of Dungeon Lane. But it was home to us. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Ho una figlia e avere lei è la cosa più bella che mi sia mai successa. Mi ha dato una scusa per guardare i cartoni animati.
1: Mike Dirnt. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
4: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
7: Virgin Classics
8: 1966.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Deghi arredare il tuo giardino?
15: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
14: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
15: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
16: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
14: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
18: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
17: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
18: Sì, sì, come no?
19: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
20: Ho comprato una perla nera.
21: E perché?
20: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
21: E perché?
20: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
22: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
23: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
24: Voce generata in AI.
25: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
26: Kia. Movement that inspires.
0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris, fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
9: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
14: Ci sono cose che vorresti tornassero.
15: Come le vacanze.
14: O un bel vantaggio.
15: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
16: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Virgin Radio.
20: Sono le 6 e 29 minuti.
21: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
22: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
23: Scusate un attimo, vorrei mandare un messaggio. Ehi sorella, ad Alteria, potresti dover arrivare un minuto prima stamattina, lo sai sorella?
22: È vero, sì, stiamo cominciando prima e questo peggiora la mia situazione perché, ragazzi, non ce la faccio più. Sono in ginocchio, sono a naspo e arrivo con le unghie.
24: Ma smettila di dire.
22: Oggi faccio scena muta, credo.
23: Ma scusa, perché cosa? Ah, perché ieri sera sei stato a fare Baldoria.
22: Era la una.
23: E la Baldoria, ma te l'ho detto io.
22: Poi perché stavi dicendo, perché hai una certa età. Stavi dicendo questo?
23: No, assolutamente no.
22: No, non ti permetto.
23: Anch'io ho una certa età.
22: Sì, sì, la mia è incerta in realtà.
23: Però in tutto questo non eri solo, perché durante la Baldoria hai incontrato anche
22: Che ti passa? Al concerto Wolfpack, bravi. Soul music e funk, ho ballato tutta la sera, ragazzi.
23: Vabbè, e allora dai, comunque se ti sei divertito.
22: Bevevo, ballavo e sudavo.
23: Acqua, mi auguro. Bevevi acqua e ballavi.
22: Adesso non scendiamo nei particolari, su. Io 342-41-41-411 stasera dove ci incontriamo, ragazzi? Dai.
23: Questa sera ci incontriamo, se vogliamo facciamo una bella partita bocce.
22: No, come prima dice Andrea di cena. Rock, sotto il palco, decidete il voi palco. Quale palco, ma...
23: See you in the pit, dice Andrea Rock. See you in the pit, noi invece ci vediamo qui su Virgin Radio, ma anche su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky e 68 di TV Sat fino alle 9. Sì. Parte la diretta di martedì di Rock and Talk, ed è martedì, vi avviso che la settimana sarà ancora lunga, che può essere una buona o una cattiva notizia, insomma.
22: Beh, domani non ci sono, ve lo ripeto, domani io
23: perché? Ma non ci sei?
22: Assenza ingiustificata.
23: No, giustificata, dai. Giustificata.
22: Senti dalla regia che festeggia.
23: Fuochi d'artificio addirittura, questo è un messaggio subliminale.
22: Vabbè, 342-41-41-411, i messaggi sono Francesco Allegretti. Stamattina
23: insultatemi,
22: non ditemi niente proprio, niente. Io, fate finta che non ci sia.
23: Tanto mi faccio scivolare tutto addosso. Quindi c'ho una pellaccia, guardate, l'erba cattiva. Come si dice.
22: Brian Adams, Summer of 69. Let's go! E con questo ho chiuso.
23: Finito?
22: Basta, ciao.

0: La sera leoni, la mattina
1: burloni. Burloni.
2: Burloni, bravo.
1: Simpaticoni.
2: Bravo, bravo, hai trovato subito un'alternativa. Questa è la professione.
1: Vabbè. Allora partiamo dai defunti per tornare seri. Okay. Woody Guthrie, il grande folk singer, nacque oggi nel 1912 e ci ha lasciato ormai tanti anni fa. Eridan Stanton, sentite questa, il grande attore protagonista di Paris, Texas e di mille altri film, meraviglioso rock and roll, cantava anche tra l'altro, aveva una band. Avrebbe compiuto oggi 100 anni al Festival di Venezia del 1988, senti cosa ti racconto. Passò a pochi metri dal sottoscritto camminando con Sergio Leone, ancora stampato in maniera indelebile nella memoria questo ricordo pazzesco.
2: Vabbè.
1: E poi Chris Cross, bassista degli Ultravox, avrebbe compiuto 74 anni, pochi altri, un altro morto, sì. Bob Casale, chitarrista dei Divo, ascoltati il 17 giugno 1980, passiamo ai due rimasti vivi, meno male. Almeno due che vanno a lavorare. Nick McCabe, chitarrista di Ex-Verve, e poi Dan Reynolds degli Image Dragons.
2: Ah, che è il più giovane di tutti, tra l'altro.
1: Quanti
2: lui 39 anni,
1: c'ha
2: un fisicaccio, Dan Reynolds. Bene, ricorrenze del 1978, i Talking Heads, ve lo ricordate quell'anno? Usciva More Songs About Buildings and Food, è il 1982 invece quando all'Empire di Leicester Square a Londra si teneva la premiere del film The Wall, erano presenti Roger Waters, David Gilmour e Nick Mason, non Richard Wright che in quel periodo era stato estromesso dai Pink Floyd e collaborava con la band come musicista esterno, diciamo così. È il 1973 quando muore Clarence White, il chitarrista statunitense e membro dei Byrds.
1: Meraviglioso.
2: 2021 muore Jeff LaBar, chitarrista della rock band Cinderella, e nel 69, a proposito di cinema, dopo la premiere del Festival di Cannes, Easy Rider, film diretto e interpretato da Dennis Hopper con Peter Fonda e Jack Nicholson, esce nelle sale cinematografiche americane ed è stato l'inizio di una leggenda.
1: Clarence White è morto a causa di un automobilista ubriaco.
2: 1973.
1: Ma ti rendi conto?

0: E se non vi siete svegliati con MGK, non c'è rimedio, tornate a letto.
1: Beh, sì, direi.
0: No, no, aspetta, ascoltate la seconda pagina, che questo può
1: sì,
0: essere
1: particolare,
0: un po' rimedio,
1: è sì. Particolare perché tratta da E-Online, che è questo sito che si occupa di personaggi del mondo dello spettacolo americano, che sono, diciamo, dei personaggi a volte un po' sui generis, diciamo così. A far discutere, infatti, oltreoceano, in questi giorni, è la scelta senza dubbio particolare di questa attrice, personaggio televisivo famosa per la partecipazione a diversi reality, Laguna Beach, The Hills, anche partecipato ad alcune puntate del telefilm Veronica Mars. Non so se la conoscete, lei tra l'altro molto bella. Si chiama Kristin Cavallari.
0: Mi sfugge.
1: È sposata con l'ex quarterback dei Chicago Bears, Jay Cutler, e madre in carriera, si è fatta da sola, vuole mettere un po' di pressione sul futuro finanziario dei suoi figli, tra l'altro suoi, sì, acquisiti, perché sono figli dell'attuale marito, insomma, facendoli volare, pensate, in economy class, mentre lei e il marito viaggiano in prima. Lo
0: no,
1: ha rivelato.
0: No, abbiamo capito,
1: sì,
0: ripeti.
1: Sì. Facendoli volare in economy class,
0: cioè,
1: mentre lei
0: economy...
1: e lei e il marito in prima.
0: Quanti anni hanno i figli?
1: Ma penso 13-15, sono degli adolescenti, capito?
0: Vabbè, sono lei... degli adolescenti sfortunati.
1: No, aspetta, no, aspetta, vabbè, perché vabbè. Io devo dire che alla fine comprendo il suo modo di agire. Lei lo ha rivelato nell'episodio di questo podcast, aggiungendo che se vogliono qualcosa devono lavorare per questo. Dopotutto è iperconsapevole che stanno crescendo in una situazione economica molto fortunata, motivo per cui lei coglie ogni opportunità per dare loro una lezione finanziaria. E come funziona, direte voi, ogni volta che questa famigliola prende l'aereo, che lei li molla in economy e li saluta tipo: ciao ragazzi, divertitevi, cioè, laggiù.
0: È appena appena migliore di Sting, che non sgancia una lira.
1: Almeno volano, capito?
0: Cioè, vabbè. Boh, quindi io non approvo.
1: Tu non approvi?
0: No, assolutamente no.
1: Allora, se vuoi qualcosa...
0: Cioè, tutti in economy, non ho capito. Cioè,
1: vabbè, comunque, consiglio più importante della vita, chi è stato a darlo a voi, 342-41-41-411.

0: Per essere un buon genitore devi dare l'esempio. Vattene anche tu in Economist.
1: Buoni con le parole.
2: La penso così.
1: Qui c'è una madre che vuol dare l'esempio, ragazzi.
2: Ho capito, basta. Ma così non ho sbagliato. Bisogna essere coerenti nella vita. Vabbè, comunque, mia mamma diceva le scarpe. Scarpe sempre pulite e in buone condizioni. Puoi vestirti male, poi l'accostamento dei colori dell'abbigliamento può essere sbagliato, ma le scarpe, se sono vecchie, fai la figura del barbone.
1: Ah, sì, sì.
2: Questo.
1: Un paio di scarpe nuove sei pronto a conquistare il mondo.
2: Questo mi ha detto.
1: Vero?
2: Questo, mi diceva questo.

0: The Casbah, questi erano i Clash. 49 minuti dopo le 6 siete su Virgin Radio in Rock and Talk. Allora, la storia brevemente è quella dell'attrice americana che fa notizia perché in un podcast dichiara: io e mio marito voliamo in prima classe, i miei figli, per dare loro un insegnamento finanziario, li faccio volare in economy. Dalla serie, se dovete guadagnarvi qualcosa, capisci? E allora Olaf da Monza scrive: in realtà il messaggio dell'attrice è corretto, io ho lavorato e mi sono guadagnata la first class, voi non ancora, sì, infatti, e quindi io vi pago il volo ma in economy. Io non lo farei, ma non è così sbagliato, dice Olaf.
1: Il principio può anche essere giusto, però tutti in economy, che dico, vai al ristorante, tu mangi gli hamburger e al figlio dai la verdurina,
0: più o meno.

0: Red Hot Chili Peppers su Virgin Radio. A 9 anni questo ascoltatore Alessio ha ricevuto un consiglio da un suo compagno di classe: non parlare di cose che non sai, un insegnamento per la vita che gli è rimasto impresso. Bene, io soprattutto in radio dico solo cose che non so.
1: Infatti noi facciamo esattamente il contrario, esatto. Perché non abbiamo mai avuto un compagno di classe che all'elementare ce l'ha suggerito all'orecchio.
0: Mai mancato, sì.
1: Allora, vediamo un po', ecco, storia un po' simile a quella dell'attrice americana. Famiglia molto ricca, scrive qualcuno, la figlia molla l'università e inizia a vivere da una babba. Il padre, anche proprietario di uno stabilimento a Pescara, che fa? In estate le mette uno zainetto con del ghiaccio e la manda sotto il sole a vendere per i vari lidi. Dopo un mese non solo la ragazza torna all'università e si laurea, ma adesso lavora con e più del padre. Quindi vedi che a volte un insegnamento, da stringere la cinghia, può servire, no?
2: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Yeah, yeah, crazy, crazy, 1993 su Virgin Radio, avete ascoltato gli Aerosmith.
1: E tra poco le ultime sul traffico.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Morning Glory. Morning Glory.
4: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 7.
5: It's 7 a.m.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lungo il tratto urbano della 24 Roma-Teramo viene segnalato un incidente tra Castel Madama e Tivoli viaggiando verso la capitale. Lungo la 14 Adriatica prudenza per una perdita di carico tra Allaccio Ramo Casalecchio e Bologna Borgo Panigale. Sull'Autosole si registra una coda di 4 km tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia a causa dei cantieri. Sempre per lavori lungo la statale 3 bis Tiberina è chiusa la corsia tra Ponte Valleceppi e statale 75 Centrale Umbra in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First you have to please yourself. You just don't give up.
4: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Era la voce di Mick Jagger, il nuovo rock ambassador di Virgin Radio. Avete sentito, voi che capite bene l'inglese, avete sentito il messaggio. Ascoltate Rock and Talk perché Francesco Allegretti e il Doc vi danno il Foreign Talk.
8: Ma smettila di dire cazzate.
1: Il messaggio finale a proposito di consigli, mai arrendersi. Quindi bravo Mick Jagger che ci dà un messaggio universalmente valido.
0: Non arrendetevi, continuate a fare l'800-324-330, ha ripetuto anche 800-324.
1: Porti acqua al nostro mulino. Yeah, va bene, dai, yeah. sono con te. Quindi quest'oggi c'è Foreign Tongues, sarà così fino a venerdì. Il CD del nuovo album dei Rolling Stones e poi Kit Estate. Oramai mi piace vederlo così, con t-shirt, portapasse e cappellino, tutti taggati.
0: E la crema abbronzante anche?
1: E quella ve la portate da casa. Insomma, adesso non è
0: 800-324-330, c'è una rockstar da indovinare. Caproni!

0: Questi erano i Pearl Jam che ci hanno riportato nei primi 2000 con The Fixer su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Benvenuta Paola.
2: Paola.
3: Ciao.
2: Ciao Paola, di dove sei?
3: Di Roma.
2: Ecco, un'altra cugina di Francesco.
0: Sì, sì, tutti i parenti miei, tutti raccomandati. Quando chiamano da Roma perché, sai Paolo, è vero, pensano sempre questo. Tutti quelli che non abitano a Roma, che noi romani siamo imparentati.
2: Allora, di la verità
0: tutti.
3: Non è vero, perché io non sto a Portonaccio, quindi non sono una tua parente.
0: Ecco, no, ma io manco sto a Portonaccio, però. Io sto vicino a Portonaccio, 10 minuti di macchina.
2: Francesco,
0: però,
2: ci
0: insomma,
2: devi dire
0: sì.
2: Quanti cugini hai nei ministeri. Dai,
0: io nei ministeri?
2: Sì, dai, diccelo.
0: Beh no, qualche cugino nei ministeri. I ministeri ce l'avrei, ma adesso
2: il cugino,
0: insomma,
2: il cugino che ti
0: ci sono entrati spontaneamente.
2: Il
0: io non ho fatto
2: che
0: niente.
2: Ti toglie le multe, giusto?
0: No, cugini vigili
2: vabbè,
0: non ce li ho.
2: No. Paola, che mestiere fai?
3: E lavoro in ospedale, sono un ausiliario sanitario.
2: Meraviglia.
0: Vedi le persone serie.
2: Complimenti.
0: Mica come te che la sera vai a fa' baldoria e poi ti svegli tutto storto.
2: Poi ho bisogno dell'ausiliario.
0: Senti Paola, non so se vuoi partecipare anche tu velocemente all'argomento di questa mattina. Se tu fossi ricca e famosa come l'attrice americana, i figli li faresti volare in economy mentre tu viaggi in prima?
3: Io li manderei a zappare la terra.
0: Ecco, peggio dell'attrice americana proprio.
2: I figli contadini, non è male. Andiamo col
3: bisogna
2: primo.
3: Bisogna iniziare dalla base.
2: Esatto,
3: dalla
2: a lavorare.
0: Oh, brava Paola, dai.
1: Indizio 1.
0: Allora, la band di oggi viene dall'Inghilterra. Il pezzo che ascolteremo è la title track del loro terzo disco, dove c'è anche una canzone scritta e cantata dal bassista.
2: E dillo che si chiama Alex.
0: Alex, dal bassista, dai.
3: Sì, sicuramente secondo indizio.
2: Ok.
1: Indizio 2.
2: Allora, abbiamo raccontato già un miliardo di volte che sulla copertina di quel disco, pubblicato nell'ormai lontano 1994, campeggiano due levrieri durante una gara di cursing. Riccardo mi sta sulle balle, ma in un modo che...
0: Questa
2: ma non
0: è tosta,
2: si domande so.
3: Dopo il 2 viene il 4.
2: Esatto, bravo.
1: Indizio 4.
0: Allora, visto che mi sembra che tu sia un po' in alto mare,
3: altissimo,
0: vero? Allora, salvagente, quarto indizio, il 25 luglio a Trieste, il frontman si esibirà con un suo famosissimo side project, più che side project direi proprio la sua vita parallela. La vita parallela alla grande band con cui stiamo giocando in realtà si chiama Gorillaz.
3: Quindi
2: è Damon Albarn che...
0: E quindi? Se non sono gli Oasis, nella sfida del Britpop anni 90, se non erano gli Oasis, erano
2: i Blur!
0: Sì!
1: Oh yeah! Hai vinto!
2: Meno male, in zona Cesarini ce l'hai fatta, se no ti mandavamo a zappare la terra con i tuoi figli.
0: Allora Paola, però devo dire che ci hai fatto divertire. Quello è l'essenziale. Davvero. E poi
2: non vedo l'ora di ricoverarmi in ospedale e avere le tue.
4: Smettila di dire cazzate.
3: Vieni che siamo tutti amici qua.
0: Vieni che Paola è pronta per fatta analisi. Dai Paola.
3: Buona giornata.
2: Ciao,
3: a tutti,
2: un abbraccio. Ciao. Attenta alle cattive frequentazioni, lo dico così.
3: Assolutamente.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Ascoltiamo i Blur su Virgin Radio con Park Life.

0: Hibler!
1: The Clash. Tu nel frattempo insieme ai tuoi figli vai a zappare la terra, va?
2: Che capra, mi sa che a zappare ci devi andare te.
3: Ma non l'ha detto, ragazzi, non l'ha detto! E voi, oh yes, hai vinto! Ma se manco l'ha detto! Fatelo riascoltare, non l'ha detto!
4: Sbaglio, stava per dire i Doors.
5: Paola, stai attenta che i tuoi figli fanno prima e ti mandano a pascolare le capre.
6: Una bella lotta. Ma comunque sai che io non mi ero mai accorto di una cosa. Stavo guardando adesso il video di Park Life e a un certo punto c'è una citazione dei Beatles di Abbey Road. Cioè i Blur attraversano la strada nella stessa direzione dei Beatles, sulle strisce.
7: Vedi?
6: E l'automobilista sta per investirli.
7: Uh-huh. Come è lo stesso di Clarence White, quello che ha fatto fuori Clarence White.
6: No, non lo so, però non me ne ero mai accorto. No, dopo 30 anni ci sono arrivato.

0: E questo era Johnny Marr con la sua ultima spin. Dicevamo qui su Virgin Radio che ha un ottimo rapporto con gli anni che passano, perché resta sempre un ragazzaccio, insomma. Non, gli anni non sembrano passati per lui, direi, no? Dai tempi degli Smiths.
1: Dormirà in frigorifero, probabilmente.
0: esatto.
1: Allora, abbiamo scoperto stamattina che abbiamo anche Paola nella famiglia. Ma quanto sono simpatici questi familiari?
0: Ma no, dilla tutta. Quanto sono simpatici sti romani, volevi dire. Quanto sono simpatici sti romani. E non solo, quindi romani, milanesi, fiorentini, calabresi, siciliani, insomma tutti della grande famiglia del rock di...
1: Esatto, lei lo dice a tutti a Roma, i suoi figli lo dicono a tutti sui campi di lavoro.
0: Esatto, sì.
1: Sarà che cosa dicono tutti?
0: Che Virgin Radio è la numero uno.
1: È chiaro, ditelo a tutti.

0: Devo dire che questo pezzo di Deep Purple mi piace sempre, anche perché descrive perfettamente la mia sveglia, proprio Black Knight. E tra poco in Rock and Talk i Fontaines DC.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Deghi a ridare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su Deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
12: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Ci sono cose che vorresti tornassero.
19: Come le vacanze.
18: O un bel vantaggio.
19: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
20: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
21: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
22: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
23: Che fame!
24: Mac!
22: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Bug, anche questa la dedicano a noi, lo sai, Fontaine DC, certo. No? Di Bug ne sappiamo qualcosa.
1: Sì,
0: e,
1: sì. E anche su, di scienza.
0: Di scienza, poi, allora, ragazzi.
1: Dopo la leggerezza di Francesco Allegretti, la profondità del doc. Torna la scienza Rock and Talk, uno studio giappo-spagnolo, commissionato dal sottoscritto, naturalmente. Immaginate di camminare, lo fate anche voi, state attenti. Immaginate di camminare in uno spazio aperto e trovarvi di fronte a un ostacolo che potreste, che potete aggirare da entrambi i lati. Quale direzione sceglierete? Che ne siate consapevoli o no, la risposta più probabile è che la stragrande maggioranza delle persone girerà di preferenza a sinistra.
0: Ma chi ha detto?
1: No, no, questo studio l'ha detto, lasciami finire. Sia i singoli che le folle tendono infatti a svoltare in senso antiorario ogni volta che questo è possibile. E si tratta di un'inclinazione naturale che non dipende dalle convenzioni sociali o culturali, né da caratteristiche fisiche come l'essere destrorsi o mancini, è chiaro questo, no? La scoperta è il risultato di uno studio internazionale coordinato dall'Università di Navarra, e quindi Spagna, e l'Università di Tokyo, quindi Giappone, pubblicato di recente su Nature Communication. L'indagine è nata quasi per caso durante una serie di esperimenti volti a studiare la dinamica dei flussi pedonali e il modo in cui la folla si organizza autonomamente, istintivamente nello spazio. Quindi, analizzando le registrazioni in video dei test sul campo, i ricercatori spagnoli hanno notato una costante in attesa. In 32 sessioni sperimentali, su 33, i partecipanti tendevano sistematicamente a deviare verso sinistra.
0: Ah,
1: hai capito?
0: Io adesso vedi, allora, preferisco sempre girare a destra.
1: Ma tu sei strano, te l'ho sempre detto. Le vostre storie di riflessi incondizionati, per esempio io quando sono in autostrada, anche se ho la il casello, quello automatico,
0: No? Che fai tu?
1: Anziché andare in quello vuoto, seguo quello
0: dove c'è gente in coda, perché ti fidi di più. C'è gente in coda, è probabile che ci sia il trucco. Pago il doppio, magari,
1: così,
0: chi lo sa.
1: Con telepass seguo le macchine anziché andare in quelli liberi.
0: Vabbè, ami la compagnia.
1: Allora,
0: e allora
1: i vostri riflessi incondizionati al 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1.
2: I'm a real wild one.
3: Wild one.
2: Wild one.
3: Wild one.

0: Real Wild Child, Iggy Pop su Virgin Radio, riflessi incondizionati. Allora pare che lui in tutti questi anni, quando faceva crowdsurfing, lanciandosi sul pubblico, scegliesse sempre dei bodybuilder, sotto che voleva essere sicuro che lo acchiappassero, perché dice, non si sa mai uno dovesse farsi male. In effetti credo che non sia mai cascato. Iggy Pop,
1: no, decisamente no. Allora ragazzi, io becco sempre la fila più caotica e perdi tempo nei vari supermercati, aiutatemi Carmine, non siamo in grado di aiutare nessuno noi,
0: no, abbiamo bisogno d'aiuto noi, Carmine, figurati se possiamo aiutare te.

0: Thin Bodies Evolution qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora c'è chi si chiede perché la gente, a proposito di riflessi incondizionati, con tutti i tavoli vuoti si siede sempre solo ed esclusivamente su quelli dove c'è della roba da togliere di un cliente precedente. Si chiamano rompiscatole.
1: Questo è un
0: ed sono proprio i clienti che arrivano per guastarti la giornata.

0: I Muse su Virgin Radio al 342-4141-411, riflessi incondizionati, in cambio vi diamo gli AC/DC.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: L'estate è fatta così, ti prometti di vivere di più il presente ma poi finisci sempre per dire lo faccio a settembre. Sistemo casa a settembre, ricomincio ad allenarmi a settembre, cambio auto a settembre, ma perché aspettare? Solo a luglio arrivano gli Stonic Summer Days di Kia. È il momento giusto per scoprire Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e ancora più tecnologia. Vostra da 16.950 euro con finanziamento, scelta Kia, anche GPL. Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatina!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
9: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: Ufficio cose smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
14: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000.

0: guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Best Rock 500, the songs that made rock history.
7: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
8: Virgin Classics 1980.

0: Back in Black, gli AC/DC su Virgin Radio. Insomma, abbiamo scoperto che degli studiosi giapponesi e spagnoli hanno deciso di investire tempo e denaro per studiare i flussi pedonali e hanno scoperto che quando si tratta di aggirare ostacoli, incondizionatamente tutti preferiamo svoltare
1: tutti tranne
0: a sinistra piuttosto che a destra, tranne me. No, ma io parlo di svolte. Io se potessi nella vita, cioè, svolterei sempre a destra, rotatoria sempre a destra, tornanti sempre a destra, che ne so, uscire dalla strada principale sempre a destra, che poi in realtà, se ci pensi, spesso capita così. È difficile trovare in autostrada uno svincolo a sinistra.
1: Grazie tante. Riflessi incondizionati. Io quando a scuola, all'inizio dell'anno, c'era da scegliere il banco, io mi dirigevo sempre in fondo alla classe. Riesco a capire per quale. Anche lo psicologo mi ha detto:
0: il riflesso del paraguro.
1: Ha gettato la spugna.
0: Allora, poi c'è Rossella. Ecco, questa è una cosa che potrebbe vederci d'accordo in molti. Al supermercato prendo sempre i prodotti che sono più indietro, soprattutto quelli da frigo. Nella mia testa sono stati maneggiati meno e soprattutto penso che abbiano una scadenza più lunga. Ed è vero, Rossella, in genere è così. Solo che guasti le feste al supermercato facendo questo, perché loro li mettono dietro apposta e tu li prendi.
1: Gli altri clienti che prendono la verdura senza mettersi il guanto, io distinto gli do uno schiaffo
0: riflessi
1: sulla mano.
0: Riflessi così, cioè, pom! Con o senza roncola?
1: Quello è lui.
0: C'è Antonello con la roncola.
1: Stava andando tutto bene, perché me lo ricordo?
0: Perché tra poco.

0: Che bella questa nuova canzone degli grandi
1: YouTube. Sì, mette allegria, sì, dai. Sì, energia positiva, sì, perfetta, sì, per l'estate.
0: Bellissima. Lo stavo aspettando questo messaggio che dice: il mio riflesso condizionato viene quando passa una bella donna e mi si gira la testa.
1: Ancora, ma qui non si va. Allora, i riflessi incondizionati, però,
0: no,
1: ragazzi,
0: quella è un'altra roba. Quella
1: sono delle risposte, no, involontarie, esatto, del sistema nervoso, esatto, degli stimoli specifici. Per esempio, sai che ne ho scoperto uno che non conoscevo, perché adesso sono andato un po' a curiosare. Il riflesso di Babinski, cioè se tu stimoli la pianta del piede, l'alluce si estende verso l'alto e le altre dita del piede si aprono a ventaglio. Mai successo nella vita a te?
0: Ma va,

0: Alanis Morissette, affascinante, brava e ironica. Ironic.
1: E le breaking news del TGCOM 24 tra poco da noi.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 8.
5: It's 8 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Esther Roletto. Terza notte consecutiva di bombardamenti statunitensi sullo stretto di Hormuz. Lo stiamo controllando e stiamo ripristinando il blocco, afferma Trump, annunciando di aver inflitto un duro colpo all'Iran, che risponde colpendo due petroliere degli Emirati, un morto e 8 feriti, e con raid contro il Bahrain. Missili su depositi di armi e altre strutture militari americane, anche in Giordania. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, Kiev sotto una pioggia di missili balistici, e proprio uno scudo protettivo comune è stato lanciato a Parigi durante il vertice dei volenterosi. Vi aderiscono 9 paesi europei, tra cui l'Italia. Il progetto punta a creare un'alternativa più economica ai Patriot. A Palermo, livello di preallerta della protezione civile regionale per rischio incendi e ondate di calore, valido sino alla mezzanotte di oggi. Emergenza idrica in Piemonte, che chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Scatta la limitazione dell'uso dell'acqua in un centinaio di comuni, soprattutto nell'Alessandrino. In corso dall'alba un'imponente operazione antimafia della DDA di Reggio Calabria nei confronti delle storiche cosche di 'Ndrangheta, anche dedita al narcotraffico, una 80 e provvedimenti cautelari, di cui 73 in carcere. È salito a 4.561 morti il bilancio dei devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Oltre 20.000 persone sono state trasferite in campi temporanei. La NASA ha rilevato uno spostamento della superficie terrestre sino a 60 centimetri lungo la faglia responsabile del sisma. È giorno di Francia-Spagna, prima semifinale dei mondiali di calcio. Si gioca a Dallas dalle 21. Domani l'altra attesa sfida, Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Traffico.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla statale 16 Adriatica il traffico è bloccato per un incidente a Mirabilandia, procedendo in direzione Padova. Sulla 1 Milano-Bologna, traffico congestionato con code tra Parma e Reggio Emilia in direzione Bologna. Alle porte di Milano, sull'Autosole, incolonnamenti tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano in direzione Bologna. Sulla A4 Venezia-Trieste ci sono code per traffico intenso tra Latisana e Sant'Astino di Livenza in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Napoli, code tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta verso Pozzuoli. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
10: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Dovete scusarmi, non lo faccio apposta, è davvero un riflesso incondizionato. Mi preparo qualcosa da dire, ma poi in maniera assolutamente
1: non esce tutt'altro.
0: Sì, a quest'ora presento sempre Antonello Piroso, annuncio che sta per arrivare, ma non lo faccio apposta, credetemi.
1: Beh, anche perché lui è là, ci aspetta, ci ascolta, quindi se non lo fai poi sai che cosa succede. Ci sono delle conseguenze molto gravi, molto spiacevoli.
0: Allora, i poteri forti
1: i poteri forti, l'eminenza grigia, altre si nota come Antonello Piroso, è pronto a randellarci anche quest'oggi. Comunque, in merito allo studio che tu citavi, quello del dei giapponesi e degli spagnoli che dicono che di fronte ad un ostacolo uno sia portato a girare a sinistra. C'è chi invece dice che una nota azienda avrebbe fatto gli studi statistici riguardo i loro corrieri per evitare incidenti e fare tratte più veloci, ed è risultato che la migliore alternativa sia sempre cercare e trovare svolta a destra, tant'è che il navigatore dei corrieri che lavorano per questa grande azienda è impostato così. Marco da Cantù.
0: Perché tutti vanno a sinistra per non trovare traffico.
1: Ah, li mandano tutti a destra.
0: Hai capito?
1: Okay. È una scelta di natura tattica. Può darsi sia

0: Why you only call me when you're high? Perché mi chiami solo quando sei ubriaco, barra ubriaca, riflesso incondizionato. Ecco appunto, Arctic Monkeys in Rock and Talk su Virgin Radio. Tra l'altro anche grazie, a proposito di cose serie, invece all'amico neurologo che ci ha scritto: occhio, perché alcuni riflessi incondizionati non li sottovalutate, magari potrebbero essere anche delle spie di qualcosa che non va a livello fisico. Quindi se sono strani, allora, particolarmente strani,
1: tipo non so,
0: meritano un approfondimento clinico, sì.
1: Quando Antonello comincia a parlare, io tiro fuori come il colonnello, il tenente Colombo, il taccuino, e prendo nota di tutto.
0: Ecco, quello è un riflesso incondizionato che va esaminato, sì, da uno specialista, secondo me, da uno bravo.

0: Paul McCartney su Virgin Radio, sta per arrivare il Cavaliere Nero.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
10: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice: hai 10 minuti? Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
13: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
14: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
16: GWM, go with more.
17: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
18: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
19: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
18: Oh, Contacta! Adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
21: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
23: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
24: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
25: E quella lassù?
24: È la costellazione del benzinaio.
26: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
27: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
28: Rock and Talk su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
0: Accogliamo il nostro Antonello Piroso anche per questo appuntamento di martedì su Rock and Talk, Virgin Radio. Eccolo qui, e quindi insieme a lui accendiamo i riflettori sull'attualità.
28: Rock and Talk.
0: Buongiorno Antonello. Buongiorno Antonello.
29: Buongiorno a tutti. Non fatemi domande difficili, perché sono vagamente brillo. Brillo, ha detto così Sinner. Sapete che dopo terminato Wimbledon, c'è la cena di gala, si è presentato a mezzanotte con la coppa e con la famiglia e ha detto all'intervistatore della cerimonia: ti prego di non farmi domande difficili, sono un po' brillo. Già, è il termine, sono brillo, no? Sono briago, cioè sto più con la capoccia, no, sono un po' brillo. Nonostante questo ha scambiato due chiacchiere, gli hanno ancora una volta gli hanno chiesto: cosa hai provato quando hai visto tua madre Sieglinde, si chiama così la mamma di Sinner, Sieglinde, cosa hai provato quando hai visto che tua madre si alzava dopo il primo set perso al tie break con Zverev, e lui aveva già detto, mi sono un po' inquietato, no? Dove sta andando mamma? Allora gli hanno richiesto di questo episodio, lui ha detto: guardate, in verità non sono ancora padre, ha detto, quindi non so cosa significa vedere un figlio giocare sul centrale di Wimbledon, corretto. Ha anche confessato che prima di partire per Wimbledon aveva sostenuto l'esame per il patentino della moto, in cui è stato bocciato, ma non la prima volta, è la quarta volta che lo bocciano. Lui cerca di avere il patentino per guidare la moto, gnafa, come dicono a Roma. Dice: forse è meglio se mi concentro sul tennis, ha anche detto. Peraltro tennis che gli frutta, e per quanto riguarda il premio, avendo vinto Wimbledon e ovviamente i suoi sponsor, gli fruttano tanti soldi. Ma leggevo sul Sole 24 Ore, a bilancio della competizione di Wimbledon, il fatto che Wimbledon, il torneo di Wimbledon che dura due settimane, ha incassi per in euro, sterline euro la conversione, ha incassi per 515 milioni di euro di incassi. La più parte arrivano dai diritti televisivi, 39 broadcaster che poi distribuiscono le partite su 220 emittenti. Poi ci sono ovviamente gli incassi da biglietti, la gente che va a vedere le partite, e poi ci sono gli sponsor. Morale: Wimbledon incassa in due settimane, pensate un po', 515 milioni di euro, il che significa che poi possono distribuire, come è successo quest'anno, a cominciare da Sinner che è il vincitore, ma non soltanto a lui, 53 milioni di euro di premi. Così parlò il Cavaliere Nero. At the corner.

0: Somebody take a picture before it's too late.
1: Try better next time. Su Virgin Radio, questi erano i Placebo.
2: Su Virgin Radio, Antonello Piroso.
3: Non chiedetemi, vi prego, di illustrarvi lo stato del dibattito sulla futura legge elettorale. A, perché personalmente non me ne frega assolutamente nulla, ma verrei meno al mio dovere di giornalista che parla a un pubblico, anzi grazie, non lo faccio mai, ma voglio ringraziare per tutti coloro che seguono questo spazio. Poi fortunatamente non sempre essendo d'accordo, ma ci sta, perché non coltiviamo il mito del pensiero unico, cerchiamo di ragionare sulle cose. Non mi chiedete la legge elettorale, non ci sto capendo niente, ma del resto non ci stanno capendo niente neanche i nostri autorevoli esponenti politici. Stanno tutti cercando di tirare la coperta dalla loro parte, le preferenze sì, le preferenze no, il capolista bloccato, però poi il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, tre o quattro invece li facciamo a preferenza. Non si capisce assolutamente nulla. Dinamiche fra maggioranza, il governo e l'opposizione, ma con dentro tutte posizioni diversificate anche tra alleati di coalizione, no? Quindi sempre con le polemiche sullo sfondo, con l'uso delle parole, ecco, l'uso delle parole. Ha ragione Stefano Folli, ex direttore del Corriere della Sera, tante altre cose, adesso editorialista di Repubblica, sopraffino, analista politico, che nel centrosinistra dice, oggi Folli, nel centrosinistra si agita questa parola, riarmo, no? Perché le parole vengono usate con una modalità, no, che serve a, no, intimorire, no, a intossicare anche, se volete, il dibattito. Il riarmo, ci stiamo riarmando. Se ci stiamo riarmando, il riarmo, siamo pronti ad andare in guerra. Oddio, uno si arma anche per motivi teoricamente difensivi, non immediatamente aggressivi. Io mi riarmo perché, siccome non ce l'ho un'arma, se temo o ritengo di poter venire aggredito, forse mi cautelo, no? Se sono un agricoltore e c'è un lupo che vuole entrare nell'ovile o nel pollaio, prima costruisco una recinzione solida, ma poi se vedo che il lupo vuole entrare comunque, magari mi armo prima con un bastone e poi magari con un fucile, nel senso che, no, c'è anche un però riarmo, no? Questo, che a sinistra si usa questo dibattito. Le destre, mai la destra, fateci, bisogna opporsi al prevalere delle destre, tante destre. E mi ricordo che cosa diceva Ilda Boccassini, che conosceva bene Giovanni Falcone. Diceva, Giovanni Falcone diceva, non esistono le mafie, tante, ma la mafia, esiste la mafia, anche perché se dici tante mafie e se dici che tutto è mafia, niente mafia, diceva Falcone, lo ricordo, lo attribuivo Ilda Boccassini. Giovanni Falcone diceva che a furia di dire che tutto è mafia, niente mafia, facciamo un favore alla mafia. Bisogna selezionare bene e usare bene le parole. Ovviamente a destra altrettanto, gli immigrati irregolari, l'invasione degli immigrati irregolari. Per cosa? Per la sostituzione etnica. Ma di chi? Degli italiani con gli africani, dei calabresi con i curdi. A parte che fra calabresi e curdi manco si vede la differenza, ve lo dico, perché essendo sulla spiaggia ionica sotto Soverato sbarcarono i curdi e fraternizzarono immediatamente con i calabresi di lì, i badolatesi, quelli di Santa Caterina Badola, che poi è la spiaggia dove si svolge Temptation Island, giusto lo dico, perché così stamattina voglio vedere quanti milioni di italiani ieri sera hanno visto la quarta puntata del programma. Mentre sullo sfondo si agita il dibattito, quanto la Meloni deve temere Vannacci e quanto Giuseppe Conte deve temere Alessandro Di Battista, che potrebbe erodergli consensi a sinistra. Per cui, per paura delle frange estreme, stanno estremizzando i ragionamenti. A un anno di distanza, o forse meno, dalle elezioni politiche, che poi serviranno ad eleggere il capo dello Stato, tutte cose bellissime e fumose che agitano il dibattito, mentre la notizia è di questa notte, quindi per noi questa mattina, Donald Trump ha detto al Congresso, vi comunico, che siamo in guerra con l'Iran. Un'altra volta? Ma non l'avevi già detto? Avevi già detto che l'avevi iniziata, l'avevi finita. Adesso dici che non è vero, adesso che ricomincia. Ma vi rendete conto che ci prendono tutti regolarmente e simpaticamente fino a un certo punto, ci prendono tutti elegantemente, diciamo così, per il cubo? Così parla il Cavaliere Nero.

0: Ramones, I Wanna Be Serenaded in Virgin Radio.
1: E c'è Antonello Piroso con noi.
2: Ci sono delle notizie di cronaca che poi mi invece mi catturano la mia attenzione per il racconto di vita e di morte che c'è dietro. Ce ne sono due oggi sui giornali. Il processo di Milano a Gianluca Soncin, 53enne, accusato di aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata, ex fidanzata 29enne, Pamela Genini. Ma la cosa impressionante è che nell'udienza di ieri sono state mostrate le immagini delle body cam degli agenti volanti di Milano arrivati sul luogo dell'omicidio quando la ragazza stava esalando l'ultimo respiro, perché lei si era ritrovata a casa Soncin, l'assassino, che aveva fatto un duplicato delle chiavi a insaputa della ragazza ovviamente e quindi era entrato nell'appartamento. Lei aveva capito che le cose si potevano mettere male, era riuscita a mandare un messaggio via WhatsApp a un amico: non so che fare, chiama la polizia, lui è impazzito e da denuncia, di alla polizia di non suonare, cioè quindi di arrivare in maniera silenziosa perché questo è fuori di testa. Tant'è vero che quando gli agenti, tutto il racconto che vi sto facendo è stato fatto ieri nelle aule di tribunale, quando gli agenti arrivano con tanto di bodycam, quindi con riprese televisive, citofonano e la ragazza è ancora viva e risponde: Glovo, ah, siete arrivati, secondo piano. E dice ieri la responsabile dell'ufficio prevenzione generale della questura, Serafina Di Vuolo, dice: per noi quella frase è un chiaro segnale di pericolo di vita. Quindi in quel momento, quando gli agenti suonano al citofono, la ragazza è ancora viva. Bene, il tempo che gli agenti riescano a entrare nel palazzo, a salire all'appartamento, la follia omicida di quest'uomo lo porta a sferrare più di 70 coltellate alla ragazza, che poi muore agonizzante sul balcone sotto gli occhi dei vicini di casa e delle telecamere della polizia. Posso solo immaginare il dolore dei parenti di questa ragazza, no? Davanti a quelle immagini e alla totale indifferenza dell'assassino, il quale non ha mostrato alcun segnale ieri, come se stesse guardando le immagini di una serie televisiva. Stessa cosa, in qualche modo, penso sempre ai parenti della vittima, perché ieri nel processo di appello per la morte di Aurora Tila, che è morta a 13 anni il 25 ottobre del 2024, dopo essere precipitata da un balcone della sua abitazione a Piacenza al settimo piano, precipitata perché l'ha buttata di sotto il suo fidanzatino dell'epoca, il quale, avendo 15 anni all'epoca del delitto, ha scelto anche la via del processo del rito abbreviato, era stato condannato in primo grado. Lui stesso ha fatto appello perché voleva una riduzione di pena, tant'è che sarebbero state chieste 20 anni, adesso sembra che forse gliene danno di meno, il tutto finalizzato a ottenere questo sconto di pena per stare in carcere il meno possibile, ricorrendo alla confessione, cioè ieri ha confessato: sono stato io a buttarla dal balcone, cosa che ormai era acclarata, chiedo scusa, ho maturato questo, hai maturato per semplicemente, dicono i familiari della ragazza, perché vuoi un'ulteriore riduzione di pena. Mi auguro che i giudici non tengano conto di questa tardiva presa di coscienza dell'assassino, perché è evidente che è strumentale ed è funzionale a ottenere, ripeto, una riduzione della pena. Stiamo parlando di un omicidio di una ragazzina di 13 anni che si era attaccata con le mani alla ringhiera del balcone di questo suo appartamento al settimo piano, e il ragazzo era stato visto picchiarle le mani, come nei film, Lei cercava di trattenersi alla ringhiera e lui le picchiava le mani perché allentasse la presa e precipitasse al suolo, cosa che è avvenuta dopo un volo di 7 piani. Per questo, secondo me, non ci può essere alcuna clemenza e comprensione neanche di fronte a questa confessione che è assolutamente ipocrita. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: E ci pensano gli Stereophonics ad augurarvi, nel caso in cui insomma non l'avessimo fatto noi abbastanza, la buona giornata. Have a nice day qui su Virgin Radio.
1: Antonello.
2: Allora, Ceccherini, Massimo Ceccherini, avete presente l'attore toscano, amico di... insomma, è diventato fuochi d'artificio con Pieraccioni, Ceccherini, il quale evidentemente guarda molti programmi delle diverse emittenti che si occupano di criminali, di crimini, di gialli, no? Secondo grado, terzo grado, quarto grado. Ha detto: in uno studio TV dove ci sono un conduttore, 5-6 criminologi e altrettanti opinionisti e autori, quello che guadagna meno prende almeno 1500 euro. Immagino che si riferisca al gettone, al cosiddetto gettone di presenza. Quindi 50.000 euro a puntata per parlare del nulla. Il nulla sarebbero gli assassini, le indagini sugli assassini, eccetera. Quindi 50.000 euro a puntata per non parlare del nulla, per non indagare un razzo, ha detto lui, perché usa un linguaggio anche piuttosto pittoresco. Ma io ve lo faccio sentire perché evidentemente è andato in fissa. Non è la prima volta che Ceccherini si occupa di programmi che fanno riferimento a inchieste giudiziarie, a casi di cronaca eclatanti, Garlasco e dintorni, eccetera. Sentite dalla sua viva voce. Vai, Nico.
3: Avete rotto il cazzo con i criminali che li invitate ai podcast? Eh?
4: Quali?
3: I criminali, bande delle Magliane e quell'altro de Modena, quello lì in bianco e nero, quello è micidiale. Dici, come hai ucciso? No. Quanti ne hai uccisi? Tutti. Vi ci metta a tutti. No. Fedez, quello e l'altro. Tutti a invitare i criminali. Ma vai a fanculo, ma che cazzo? Se me ne frega a me della vita marcia di un criminale è. Continuamente che anche voi avete invitato quello della mala del Brent.
4: Sì, manca.
3: Ma mi sta simpatico pure a me, ma sono sempre criminali. Ci avete rotto i coglioni perché ci abbrutiamo come razza umana italiana.
2: Ci abbrutiamo, cioè non fate parlare criminali. Qui c'è tutto un filone televisivo che inizia, pensate un po', Franca Leosini, no? Quando intervistava in carcere i condannati magari per crimini molto cruenti, omicidi. È un filone televisivo discutibile, diverso un giorno in pretura, perché quello portava le telecamere nelle aule dei tribunali e registrava quello che succedeva ai processi. Però c'è un filone, evidentemente paga la cronaca, ma non pago, Ceccherini insiste, vai Nico.
3: Non mi fai mai vedere un raggio di sole di uno che invece ha fatto una cosa più sana, più bella. Guarda che le vite normali, fra virgolette, invece anche molto belle, di un operaio, l'ha mai intervistato. Ma chiama un operaio per due ore, guarda, ti viene fuori delle perle che ti fanno bene a te, mentre invece il criminale du falle.
2: Insomma, sì, dubito che funzioni così, nel senso che purtroppo le regole del marketing e dello spettacolo postulano situazioni diverse. E poi, lo sappiamo fin da quando abbiamo iniziato male a fare questo mestiere, un cane che morde un uomo non è una notizia, ma un uomo che morde un cane, sì, ci piaccia o non ci piaccia. E del resto anche le notizie sono un mercato. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: scaletta, ma i Foo Fighters questa non l'hanno eseguita, dovranno tornare per farcela ascoltare. Era Window.
1: E allora noi chiudiamo la finestra sull'appuntamento con il nostro Cavaliere Nero e lo salutiamo per questa puntata di martedì 14 luglio in Rock and Talk.
2: Mondiale di calcio stasera, finale anticipata fra Francia e Spagna, ma la notizia del giorno è che il medico della nazionale del Senegal ai mondiali, quello che visitava i calciatori, era un ginecologo. Se ne sono accorti dopo 10 anni. Vatti a fidare degli africani. Bene, passate una bella giornata. Siete la resistenza. Domani, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio. Rock and Talk.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000.

0: specchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
14: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
14: Sì, sì, come no?
15: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
18: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
19: Virgin Classics 1967.

0: 1967 e si sente quel suono tipico degli anni 60. Questi erano i Velvet Underground, Sunday Morning, un gran bel pezzo. Velvet Underground era una rock band, giusto? Sì, è una band, era una band.
1: Beh,
0: rock.
1: Sì, una prova, cioè, contraria, sì.
0: Ecco, ma ci sono ricaduto sul discorso della definizione di cosa è rock e cosa non lo è. L'albero genealogico della musica rock ha preso mille diramazioni diverse, creando generi, sottogeneri, stili e sottostili disparati. E quindi è davvero difficile. C'è chi dice: ma i Beatles non sono rock, e i Beach Boys non sono rock, è un pezzo come Sunday Morning, è rock. E chi lo sa, chi lo sa. Ma allora, i Grateful Dead sono country rock, The Band e i Byrds sono country rock. Allora, per qualcuno sì, per una rivista in particolare, perché ha fatto, hanno stilato. Per me i country rock sono i Poco, i Mason Profit, gli Eagles e Pure Prairie League. Però ognuno, insomma...
1: Parliamo allora della classifica di Ultimate Classic Rock.
0: Ma
1: che
0: perché
1: ovviamente...
0: ho fatto questo discorso? Semplicemente perché queste cose si prendono con le pinze.
1: Con le pinze, così come prendiamo questa top 10 stilata da Ultimate Classic Rock, che è una delle riviste più, insomma, stimate del settore, che fa una lista di quelli che potrebbero essere i migliori album country rock della storia. Mm. In realtà loro lo fanno per 30 dischi, noi vi citeremo solamente le prime 10 posizioni. Allora, partiamo dalla numero 10, che è il disco di debutto dei Flying Burrito Brothers, tra l'altro con l'unico superstite della formazione dell'epoca, ovvero il cantante e chitarrista Chris Hillman, perché Gram Parsons scomparve nel 73.
0: Sono poi, d'accordo.
1: Al nono posto c'è proprio Gram Parsons, tra l'altro con Grievous Angel.
0: Bellissimo.
1: Ottavo gradino per After the Gold Rush di Neil Young, che è il disco che contiene tra l'altro quella Southern Man che gli costò il dissing da parte dei Lynyrd Skynyrd. Settimo posto per Buffalo Springfield, nemmeno a dirlo, il disco della band omonima pubblicato nel 1966. American Beauty dei Grateful Dead in sesta posizione. Quinto gradino per Desperado degli Eagles. Al numero 4 Nashville Skyline di Bob Dylan. Iniziano a farsi seri qui le posizioni. Alla numero 3 c'è Harvest, sempre di Neil Young, che è l'unico che fa ha due posizioni nella top 10 di Ultimate Classic Rock. Birds con Sweetheart of the Rodeo, medaglia d'argento. Al numero 1 The Band, il disco del 1969,
0: la golden era del country rock anni 70.

0: Bones for the crows, ossa per i corvi. Ecco, che è un modo come un altro, no, che è un modo come per dire, insomma, distruggere i nemici proprio, lasciare proprio le briciole.
1: No.
0: Beh, i Nickelback sono tosti e lo sappiamo, ma noi che invece siamo
1: visti e ascoltati anche dal vivo ancora di più. Sì. Vabbè. Bene,
0: noi
1: allora
0: siamo
1: che
0: più
1: facciamo?
0: Tranquilli dei Nickelback, quindi vi auguriamo una buona giornata e vi ringraziamo per essere stati con noi.
1: Sì.
0: E l'appuntamento è per domani.
1: Per te.
0: Per me.
1: Sì.
0: Per
1: io
0: te
1: torno
0: invece
1: giovedì.
0: Dove vai? Ah, ti torni giovedì. Sì. Vabbè.
1: Domani
0: ti,
1: non ci sono.
0: Ti aspetto.
1: Non strappatevi i capelli.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 9.
4: It's 9 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Esther Oletto. I Pasdaran rivendicano attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain. Presi di mira diversi depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitare, l'edificio residenziale delle forze statunitensi. Colpite due petroliere degli Emirati a Hormuz, un morto e 8 feriti. Stiamo neutralizzando tutta la loro capacità offensiva. Controlliamo lo stretto. Ripristiniamo il blocco, afferma Trump. Nuova pioggia di missili russi su Kiev dopo il summit dei volenterosi a Parigi. 9 paesi, tra cui l'Italia, nella coalizione antibalistica. Il presidente francese Macron annuncia: faremo esercitazioni vicino all'Ucraina. Attacco con droni nella russa Baschiria. In fiamme la raffineria Gazprom. Cyberattacchi russi, Unione Europea e Gran Bretagna convocano i diplomatici, annunciano sanzioni all'intelligence di Mosca. Obiettivo degli hacker, seminare il caos. 10 paesi coinvolti, non figura l'Italia. Maxi operazione contro l'Andrangheta in Calabria. Nel mirino i casati storici del Reggino, De Stefano, Tegano e Condello. 79 misure cautelari, di cui 73 in carcere. Contestati a vario titolo, associazione mafiosa, narcotraffico, estorsioni, rapine. La terza ondata di calore entra nella sua fase più intensa, dai 4 bollini rossi di oggi ai 7 di domani. Previste temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. È SOS Acqua in Piemonte che chiede aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. In Sicilia preallerta per rischio incendi. Stasera prima semifinale dei mondiali di calcio, apre Francia-Spagna in campo dalle 21 a Dallas. Domani toccherà a Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sul tratto urbano della A4 si è verificato un incidente tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Cormano, procedendo in direzione Torino. Sulla tangenziale nord di Milano, incolonnamenti tra Monza Sant'Alessandro e Nova Milanese. Sulla 1 Milano-Bologna si resta in coda per traffico intenso tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna. Nel tratto Firenze-Roma dell'Autosole code per incidente tra la 1 diramazione Roma Nord e Ponzano Romano Soratte in direzione Firenze. Un incidente segnalato sulla A4 Venezia-Trieste tra Sanstino di Livenza e Cesalto in direzione Venezia. Infine sulla statale 439 Sarzanese-Valdera si procede a rilento per un cantiere tra Massarosa e Carraia in direzione della provinciale 158. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
8: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buona martedì 14 luglio 2026. Sono le 9.03 minuti. Si comincia a casa nostra con me che sono Alteria, con un Toki già scocciato. Cosa vuoi? Urla anche tu un buongiorno. Vai, dillo, liberatorio. Dai, non essere timido. Niente, o non parla Toki, non parla. Insieme dalle 9 alle 11, questa è la nostra bella famiglia che si riunisce attorno a un tavolo rotondo, sdraiati su un divano o dove ci pare, per parlare di rock and roll e non solo. Oggi parleremo di siti particolari dove puoi fare le peggio cose ma per finta, cioè puoi scaricare lo stress in diverse modalità, ma è tutto fake. Dopo vi spiego meglio perché detta così si capisce poco e niente. Parleremo dei Cure, parleremo dei Pixies, attenzione perché avremo anche il nostro appuntamento free ticket, due biglietti per un bel concerto. Come state? Avete riposato? Avete fatto sogni d'oro? Avete fatto all'amore? Ieri abbiamo parlato di questo. Diteci ciò che vi passa per la testa al 342-41-41-411. Amici, sberebeme, io sono pronta. Voi siete pronti? Oggi si comincia così. So,

0: Amazing Sum 41. Tu lo sai che si chiamano Sum 41 e i Sum 41 perché sta a indicare il titolo della band, il 41esimo giorno dell'estate del 1996, giorno in cui nascono i Sum 41. Still Waiting, questo è il brano che potremmo tradurre tipo sto ancora aspettando. E se pensiamo all'estate, dai, piccolo sondaggio, pensando alle vostre vacanze, quanti giorni mancano? Perché qualcuno è già nel relax più totale, però chi sta facendo il conto alla rovescia? Tra quanti giorni iniziano le vostre vacanze? Morning Glory va in vacanza tra pochino. Come faremo, Tocchi, senza vederci ogni mattina? Minchia, che bello! Dal primo di agosto ti mancherò così tanto, così tanto. Come state lì fuori?
1: Ciao Alteria, sono Antonio, 9 anni. Oggi stiamo andando a vedere delle moto con papà da comprare.
0: Ah, però delle moto, non una moto, delle moto. Se volete regalarne una anche a noi, perché no? Bravi ragazzi, in giro per l'Italia, in giro per il mondo a fare cose. Noi vi teniamo compagnia con la musica più bella. Arrivano i Police.

Player Games, Greta Van Fleet, che continuano a pubblicare cose sui loro social, stanno creando sempre più aspettative per il nuovo disco. C'è un video in particolare che mi ha lasciato così a bocca aperta, dove lui, Kizka, canta al pianoforte evidentemente un nuovo pezzo di un nuovo brano del disco, con questa voce altissima, toccando note sovraumane. È sicuramente uno sforzo fisico, potremmo definire l'arte del musicista e del cantante anche uno sport. Ne ha parlato Tommy Lee dei Motley Crue, è andato a parlare durante un podcast, il Joe Rogan Podcast, che è uno tra i più ascoltati in assoluto. Lui ha fatto un esperimento, Tommy Lee, batterista dei Motley Crue, chiaramente ha 63 anni quest'oggi, ancora magrolino come quando ne aveva 20, cioè si tiene assolutamente in forma. Ha messo un contapassi sul piede durante uno spettacolo musicale, a fine concerto, dopo 2 ore di performance, il contapassi contava una cosa come 21,5 km, quindi a quel punto lui ha detto: ecco perché sono un magrolino di questo tipo, perché la batteria è a tutti gli effetti uno sport. Quindi idea per il 2026-2027, quando tutti, specie a settembre e gennaio, diciamo: oh, devo andare in palestra. No, palestra, strumenti musicali, tutti batteristi nel 2027. Noi continuiamo con la musica. Walk of Life era il 1985, loro sono i Dire Straits.

0: Se dai che siamo appena partiti con Morning Glory, restiamo insieme, questa è casa nostra.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. A maggio l'ex Beatle ha pubblicato un nuovo album solista, The Boys of Dungeon Lane. But it was home to us. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. The world around us wasn't safe, a place was falling down. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: E sì.
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco.
12: Deghi trovare il prezzo migliore?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Deghi scegliere, cliccare.
12: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
15: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame!
15: Mac!
17: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

Coming for you, gli Offspring, anche loro all'interno di Morning Glory. Offspring in giro per l'Europa a fare concerti. Offspring che hanno deciso all'Hellfest, che è questo festival metal in Francia super super potente, di fare una cover di un brano iper pop, perché parliamo di Taylor Swift. La canzone è Love Story, ovviamente l'hanno risuonata in a modo loro, versione super punk, e hanno detto prima di suonare: noi vogliamo vedere il pogo più grande del mondo su un pezzo di Taylor Swift. Facile, tra l'altro, perché solitamente non si poga su Taylor Swift. Comunque, risultato non male, devo dire che è stato carino. Mi vengono in mente gli Offspring, spesso e volentieri si divertono a fare delle cover, non necessariamente di canzoni pop, perché a me viene in mente Thunderstruck degli AC/DC, avevano fatto qui in Italia qualche tempo fa. Però la domanda che voglio fare a voi è diversa, cioè, pensando a canzoni stra pop rifatte in chiave metal, e abbiamo un elenco infinito di canzoni, qual è quella che vi ha stupito di più? Cioè, per dire proprio la banalità, sto proprio basic, Sweet Dreams degli Eurythmics è rifatta da Manson, per farvi capire che tipo di interpretazione stiamo andando a cercare. Dai, provate a tirarmi fuori un titolo, magari scopriamo, Toki, anche cose nuove, può essere, perché no? Canzone pop rifatta metal, rifatta punk, rifatta rock, che secondo voi ha spaccato. Adesso arrivano gli R.E.M.

0: La musica è di tutti. Solo gli editori pensano che appartenga a loro.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Manca poco al concerto dei Kasabian, 24 luglio, 10 giorni esatti a Napoli, al Naples Festival. Ci saremo anche noi di Virgin Radio. Ci avete sommerso di messaggi, anche perché vi abbiamo fatto una domanda interessante, cioè canzoni pop, mainstream pop, rifatte in chiave rock, metal, punk, che secondo voi hanno spaccato e spaccano davvero. Sentiamo un paio di messaggi.
1: Buongiorno Arteria, sberebem. E buona mattina. La cover che ho trovato veramente esagerata l'abbiamo sentita all'ultimo concerto che i Darkness hanno fatto qui all'Alcatraz a Milano, e ha praticamente rifatto The Power of Love di Celine Dion.
0: Pensate.
1: Esagerata.
2: Chiaramente la miglior versione è quella di Smooth Criminal degli Animal Ant Farm. Un saluto. Ciao.
0: Ah, quella era fighissima. Barabarabarabappa. Qualcuno, perché è bello anche tirare fuori interpretazioni fatte dal vivo e poi magari mai pubblicate. Qualcuno ricorda nel 2022 i System of a Down hanno fatto la Isla Bonita di Madonna dal vivo in una versione super super power. Poi ancora Enjoy the Silence rifatta dai nostri amici Lacuna Coil, bellissima. Type of Negative con Hit Me Baby One More Time di Britney Spears, tanta roba. Dai, chiudiamo con una che conosciamo bene, i Korn, la loro versione di World Up. Grazie per i tanti tanti messaggi, ci siete sempre, questa cosa ci fa molto molto piacere. Fino alle 11, casa nostra, Morning Glory, ci teniamo compagnia. Arriva anche il boss Bruce Springsteen, Girls in the Summer Clothes.

0: Springsteen. Noi restiamo insieme, torniamo con un Virgin Classic insieme alla voce di Steven Tyler.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
0: E adesso amici è ora di cambiare le regole, è ora di farsi notare, è ora di lasciare il segno. Eh sì, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2, design distintivo, efficienza e un assetto ottimizzato per le strade europee. Se ne avete la possibilità, scopritelo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
5: Il caldo ti rallenta.
4: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social.

Che pezzo iconico del rock. Allora arriva ad agosto un film, e non un film a caso, perché arriva Nimrods, che è un film ispirato alla storia dei Green Day. Parla di questo Tommy e della sua band, gli Analog Dogs, che vengono presi in giro dal fratello di questo Tommy, che dice: oh, guardate che siete stati invitati dai Green Day per suonare ad un loro concerto. E quindi il film è la storia di questi ragazzi che salgono su un furgone per raggiungere la meta del concerto. Ovviamente Green Day coinvolti nella realizzazione di questo film, e sono anche presenti con un cameo, vogliono raccontare quello che è stato il loro inizio, il furgone, i viaggi, i chilometri macinati e via dicendo. Ci sono dei brani inediti che accompagnano il film, oltre dei grandi classici dei Green Day, e noi quest'oggi ci ascoltiamo proprio un singolo che accompagna l'uscita di Nimrods, questo nuovo film. Il singolo nuovo dei Green Day all'interno di Morning Glory si intitola I'm Never Gonna Reap.

The Big Potato Scancanensi, mamma mia che disco era, Post Orgasmic Chill, 1999, annata pazzesca per il rock, perché c'era Californication, The Red Hot Chili Peppers, c'era The Battle of Los Angeles, Rage Against the Machine, c'era Nothing Left to Lose, forse il disco più clamoroso dei Foo Fighters, il lancio della loro carriera, ne vogliamo dire un altro al volo, i Blink 182 con Enema of the State. Parlando degli Skunk che abbiamo appena ascoltato, attenzione perché tra poco arriva il free ticket proprio per un concerto degli Skunkanensi. Non dico di più, non mi sbilancio, però voi rimanete sul pezzo. Adesso Black Keys con Go!

0: I Black Keys con Gone, restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 10.
4: It's 10 a.m.
5: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
6: It's in the stars, it's at the starlight.
5: It's not about expression. First, you have to please yourself.
6: It's in the stars, in the stars.
5: You just don't give up.
0: Seconda ora, sono le 10, Morning Glory, dai, lanciamo subito il free ticket, ma sì, due biglietti per il concerto degli Scancanensi il 22 luglio a Sogliano, al Rubicone, siamo in provincia di Forlì Cesena, la data, ripeto, 22 luglio, vi do le coordinate, dovete chiamare in fretta all'800-32-43-30, ve lo ripeto, 800-32-43-30, noi vi stiamo aspettando qui, casa nostra, Morning Glory.

0: Coldplay, siamo partiti con il botto, seconda ora, pronti via, free ticket, due biglietti per un concerto firmato Virgin Radio. Parliamo degli Scancanensi il 22 luglio a Sogliano, al Rubicone, provincia di Forlì Cesena, piazza Matteotti, il più veloce questa mattina. Buongiorno Giuseppe.
1: Ciao, buongiorno.
0: Come stai?
1: Tutto bene, alla grande, non ci credo, guarda.
0: Credici, dai. Un bel concerto di Skin con gli Scancanensi. Tu da dove ci chiami?
1: Da Modena, sono vicino.
0: Dire perfetto, ti piacciono gli Skank?
1: Assolutamente, li adoro.
0: Bene, allora
1: non ci
0: direi
1: credo per questo, guarda, veramente, non ci credo.
0: Ma ti è mai capitato di vedere Skin dal vivo?
1: Sì, su a Cortina una sera per un evento dove ho partecipato faceva la DJ, ce l'avevo davanti a me, quindi è una grandissima lei,
0: sì,
1: veramente
0: lei
1: uno spettacolo.
0: Un personaggione incredibile e quando è sul palco con la band tira fuori una potenza, un virtuosismo vocale che ti lascerà senza parole. Giuseppe, allora buon divertimento!
1: Il 25 mi sposo.
0: No, davvero?
1: Sì, sì.
0: Dai,
1: sì, sì.
0: Adesso.
1: E quindi è un bel regalo. Grazie ragazzi, veramente Virgin Radio numero uno.
0: Senti, no, ma adesso non ti lasciamo andare così perché sai che io sono curiosa. Allora, ti sposi il 25 luglio a Modena, avete organizzato. Voglio sapere il nome della tua compagna.
1: Di mia moglie, perché ci siamo già sposati 6 anni fa in comune durante il Covid e quindi niente, adesso facciamo le cose, diciamo, facciamo una grande festa.
0: Fate per bene, come si chiama tua moglie?
1: Giovanna.
0: Bene,
1: Giovanna,
0: allora Covid. Auguri ragazzi, bravi e buon concerto,
1: grazie,
0: dai, un abbraccio.
1: Ciao. Grazie, un abbraccio a voi.
0: Ciao. Andiamo avanti con la musica, i Depeche Mode, Everything Counts.

Giovani, allora vi parlo di una tendenza, così ci teniamo giovani seguendo le mode del momento. Questa arriva dal nuovo trend coreano: la possibilità di fare online tutte quelle cose che sono vizi, stravizi, però per finta. Vi faccio un esempio: vi piace scrollare lo smartphone alla ricerca di quei siti dove puoi acquistare cibo da farti recapitare a casa, no? Ecco, a mezzanotte tu vai su questo finto sito, è tutto fatto preciso come se fosse reale, ordini pizza, sushi, da bere, di tutto e di più, clicchi, ma in realtà non stai ordinando e comprando nulla, ti stai solo sfogando per finta. Stessa cosa per lo shopping online compulsivo: ti vai su questo sito, compri scarpe, vestiti, di tutto e di più, in realtà è tutto un meccanismo visivamente molto molto reale, ma farlocco poi nell'azione. Pare che questa cosa riesca comunque a scaricare il nostro stress. Boh, non lo so, facciamo un gioco. Toki, prova a pensare anche tu. Hai la possibilità di portare avanti un vizio stravizio qualsiasi, senza però realmente poi subirne gli effetti. Che vizio sceglieresti? Proviamo a pensarci, ragazzi, stiamo nella legalità, per cortesia, eh? Non andiamo a parare a cose incredibili. 342 41 41 41 41, che ne so, acquisto compulsivo di vinili e buona musica, potrebbe essere un'idea.

0: Sunshine of your love, Cream, noi restiamo insieme e torniamo con i vostri vizi e stravizi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo, in edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
17: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

buzz. Allora, stavamo parlando dei dopamine sites, cioè questi siti dove tu entri per toglierti dei vizi, ma è tutto finto, cioè tipo shopping compulsivo, compri, acquisti, schiacci i bottoncini sul tuo smartphone, ma in realtà è tutto fatto per finta. Ma il gesto in qualche modo ti toglie lo stress. Facciamo per esempio che abbiamo degli amici che come vizio vogliono comprare voli aerei, viaggi, vacanze di continuo. Beh, fatelo per davvero e la destinazione potrebbe essere Soverato, perché leggevamo questo articolo molto interessante parlando di vacanze, parlando di mare, in questo caso parlando di Calabria. È la regina dell'estate 2026, Soverato Calabria, per quanto riguarda la qualità prezzo della vacanza, quindi parlando di servizi, ospitalità, mare, divertimento. Soverato si sta bene benissimo e tra l'altro riesce a scavalcare delle città e delle località che hanno sempre avuto il primato, tipo per esempio leggevo Bellaria e Gia Marina, siamo in Romagna, scende di posto, lascia spazio a Soverato. Lanciamo un saluto, uno smerebemme ai nostri amici che ci seguono dalla Calabria. Se ci siete è il vostro momento, fatevi sentire. Per quanto riguarda, guarda, giusto per dovere di cronaca, le mete turistiche italiane che comunque hanno sempre, continuano ad avere il primato: primo posto Rimini, secondo posto Jesolo, terzo posto Riccione. Quindi Soverato scavalca per quanto riguarda qualità prezzo, sta diventando sempre più forte, sempre più attrattiva, però Rimini rimane al primissimo posto. Continuiamo con la musica.

meraviglia delle meraviglie, ha partecipato ad una chiacchierata in un podcast dove a un certo punto l'intervistatore ha voluto parlare di modalità di concerti facendo degli esempi. Bob Dylan, che non interagisce particolarmente con il pubblico, ci può essere, così come non ci può essere Bob Dylan va avanti con il suo cantando, oppure Bruce Springsteen, che coinvolge tanto il pubblico e spesso e volentieri esprime le sue opinioni anche per quanto riguarda il mondo della politica. Mick Jagger ha deciso di dire la sua e fondamentalmente vado a leggere proprio quello che lui ha raccontato. Dice: il punto fondamentale è che il mio lavoro nel mondo della musica dal vivo è fare in modo che chi partecipa si diverta il più possibile, che dimentichi tutti i suoi problemi, i problemi del mondo, il mutuo e tutto il resto, semplicemente fare in modo che passi il momento migliore possibile il fan in quel momento. Quindi quello che Mick Jagger va a raccontare è: per me i concerti non devono essere luogo dove fare predica, devono essere luogo dove potersi divertire, punto e basta. Versione di Mick Jagger, nostro rock ambassador. Rolling Stones, che il 10 luglio sono usciti con Foreign Tongues, lo avete ascoltato interamente il disco, anche qui in anteprima su Virgin Radio e poi con calma a casa vostra, direi davvero un bellissimo lavoro. Dagli Stones passiamo ai Placebo, questa è A Stray Heart.

0: Sibo, noi restiamo insieme per l'ultimo pezzettino di Morning Glory e torniamo anche con John Lennon.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
6: E per un giro in scooter al tramonto?
5: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
8: GWM, go with more.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arrivando!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
10: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAE 1181, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
14: Oh. La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì. Come no?
16: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
20: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
21: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
22: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
23: Che fame!
24: Mac!
22: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
25: Virgin Classics 1980.

Imagine Classic 1980, la voce di John Lennon, Just Like Starting Over. Siamo addirittura d'arrivo tra poco, Paolo Maugeri con Long Plane Stories. Adesso però un po' di potenza, quella bella che piace a noi, le Warning con Kerosene.

0: The Warning con Kerosene, adesso Long Playing Stories, arriva la voce di Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di uno dei personaggi più affascinanti nella storia del rock, il simbolo del rock che si fa arte della trasformazione di se stessi in una rockstar. È Ziggy Stardust, l'indimenticabile protagonista del quinto album di David Bowie.
5: Ziggy played guitar.
4: Il 16 giugno 1972 David Bowie pubblica The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, che arriva al numero 5 in Inghilterra e solo un anno dopo, il 3 luglio del 73, annuncia la sua fine davanti a un pubblico adorante. Durante un concerto all'Hammersmith Odeon di Londra, David Bowie ha solo 25 anni, ma ha assorbito tante influenze culturali, dal mimo al teatro, dalla fantascienza al rock and roll. Sceglie l'ambiguità, l'estetica scintillante del glam rock e travolge l'Inghilterra con 11 canzoni elettriche, androgine e struggenti, che raccontano una storia affascinante. Mancano 5 anni alla fine del mondo, sulla Terra arriva il messaggero di un alieno che forma una band, diventa una superstar, poi è travolto dal successo e dall'ego, ma lascia un messaggio per una generazione: non siete soli, perché la salvezza è il rock and roll. Il suono di Ziggy è una scarica di elettricità guidata dalla chitarra di Mick Ronson che cattura il pubblico, come gli abiti indossati sul palco disegnati dallo stilista giapponese Kansai Yamamoto e come la foto di copertina scattata da Bill Ward a Haddon Street, una via di Soho a Londra. Bowie è in lontananza, quasi nascosto dal paesaggio urbano, ma brilla con una Gibson Les Paul in mano, misteriosa e irresistibile. Erano usciti Wild Boys e Arancia Meccanica, ha detto Bowie, citando il romanzo di William Burroughs e il film di Stanley Kubrick del 71. Tutto doveva essere simbolico, è stato facile restare ossessionato. Sono diventato Ziggy Stardust e David Bowie è sparito. Facendo l'amore con il suo ego, Ziggy fu risucchiato nella sua mente. Quando i ragazzi lo hanno ucciso, ha dovuto scegliere la band, canta Bowie in Ziggy Stardust, prima di chiudere con la frase che lo definisce al meglio e lo fa entrare nella storia. Ziggy suonava la chitarra. Questo non può che essere David Bowie. È lui, è il suo alter ego, Ziggy Stardust.

0: Ziggy Stardust, David Bowie, protagonista di Long Plain Stories. Grazie a Paola, Paola Mogeri, come sempre, ogni giorno questo bel appuntamento. Noi abbiamo finito le due ore di Morning Glory, la nostra diretta, grazie al mio super talkie in regia. Grazie, grazie, grazie a Michele Primi, grazie a voi al solito perché ci siete, ci volete bene. Ci volete bene, sì, ce lo diamo per scontato. Adesso arriva Giulia Salvi con Personal Giulia. Io vi mando un bacio, un abbraccio, a domani mattina. Ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
7: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Personal Giulia.
1: Giulia.
2: Con Giulia Salvi.
8: Ma cosa avete da fare il 14 di luglio alle 11 di mattina se non ascoltare le tre ore di Personal Giulia? Buona giornata amici miei, Giulia Salvi insieme a voi fino alle 14, coadiuvata dal Super Talkie in regia, Riccardo Bucciero per la parte autorale, tutti voi che scrivete al 342-4141-411. Puntata non ricca, ricchissima, tanti gossip, succede un po' di tutto in questo periodo nel mondo del rock, lo abbiamo detto tante volte, è vero, se per gli italiani di solito questo è il periodo in cui si rallenta fino ad arrivare al mese di agosto, ecco, nel mondo della musica è il mese in cui si va verso l'acceleratore, perché poi il mese di agosto è il mese in cui esce la maggior parte degli album che stiamo aspettando. AC/DC, oggi partiamo con loro, questa è Rock or Bust.

Lost, un pezzo del 2014 a Personal Giulia. Abbiamo appena cominciato e allora vi ricordo che ci potete anche guardare al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Ci potete portare con voi anche sotto l'ombrellone grazie all'app di Mediaset Infinity. Ci potete guardare da tutti i vostri device. MGK, per noi questo pezzo è una vera hit. Lo troviamo insieme a Fred Durst. Questa è Fix Your Face.

Like Knife, Bryan Adams, 1983, a Personal Giulia. Stiamo per ascoltare il buon Sam Fender, e Sam Fender insieme ad Olivia Dean hanno battuto un record. Il loro pezzo Rain in Me ha fatto la storia, diventando il singolo britannico numero uno più longevo di sempre. Bravi ragazzi, i due artisti hanno pubblicato ufficialmente la versione in duetto della traccia, tratta da People Watching edizione deluxe, che era uscito la scorsa estate dopo averla eseguita dal vivo diverse volte. La collaborazione ha regalato a Fender il primo singolo numero uno in Inghilterra e a Olivia Dean il suo secondo singolo numero uno in Inghilterra dopo Man I Need, che è proprio una hit mondiale. La scalata del brano, durata 35 settimane, ha battuto il precedente record di 19 nella top 40 britannica, stabilito da Ed Sheeran con Thinking Out Loud del 2014. Ad oggi però Rain in Me supera Love is All Around dei Wet Wet Wet del 1994, che deteneva il record da oltre 30 anni con 15 settimane al primo posto. Il singolo ora eguaglia anche Everything I Do It For You, proprio di Bryan Adams, che abbiamo appena ascoltato, ma non vale perché è appunto Bryan Adams è canadese. Eguaglia questo primato come secondo singolo con più settimane, la numero uno di sempre. Insomma, potrei andare avanti con questo genere di dati ancora a lungo. Tutto questo per dirvi che Sam Fender è l'uomo dei record se si parla di grandi musicisti inglesi. Questa è la sua People Watching.

0: People Watching, lui è Sam Fender a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio Blink 182.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice: qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
6: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
8: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo, in edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ciao patatina!
14: Ciao patatina!
13: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
14: E cioè?
13: Buona, ma non fritta.
14: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
15: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
17: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
21: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
22: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
23: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
22: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
24: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
25: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

con 82 con Adam Song 1999. Qualche puntata fa a Personal Giulia parlavamo dei biglietti per il 13 giugno 2027 ad iDays Milano, che sono andati polverizzati in qualche secondo, ma eravate tanti all'ascolto ad avere già il vostro biglietto per quella data, Ippodromo SNAI San Siro. Parliamo dei Cure perché ieri sul finire della puntata vi ho dato un breve accenno alla situazione della salute di Simon Gallup, il bassista della band. Volevo precisare un attimo perché ci sono degli aggiornamenti. Allora, i Cure hanno annunciato che Simon, lo storico bassista della band, deve affrontare una malattia non meglio specificata. Il gruppo è attualmente impegnato nel tour estivo in Inghilterra e in Europa con date programmate fino a fine agosto, lo stesso tour che lo scorso 14 giugno li ha portati anche nel nostro paese al Firenze Rocks. Durante il concerto della band a Berlino di venerdì scorso, Gallup è stato sostituito dal figlio Aiden, che ha suonato il basso magistralmente. Robert Smith ha accennato alla situazione dicendo: è stata una giornata lunga e difficile, ha ringraziato Aiden e ha dedicato l'alibi proprio a Simon. Ha detto: poco prima del primo dei nostri tre concerti di Berlino Simon si è sentito male, suo figlio ha cambiato ruolo per salvare lo spettacolo. Purtroppo Simon non sta ancora abbastanza bene per suonare, quindi Aiden colmerà nuovamente il vuoto al basso questa sera. Speriamo che vi uniate a noi nell'augurare a Simon una rapidissima guarigione. Ricordiamo che Gallup entrò originariamente nei Cure nel 79, uscì l'anno successivo, poi tornò nell'82, uscì di nuovo e tornò nell'84. Dal 1984 è una presenza stabile ma soprattutto fondamentale, quindi speriamo che si rimetta il prima possibile. Sono in giro per tutta Europa gli Editors e noi li aspettiamo il prossimo 3 di febbraio a Milano. Il nuovo singolo è The Rush.

0: Se fai rock and roll, hai il dovere di vivere alla grande.
1: Rod Stewart. Virgin Radio. Style Rock.

Stan, lui è Lenny Kravitz, 2011, colui che lo scorso 12 giugno ha aperto il Firenze Rocks, e un plauso particolare al nostro rock ambassador Lenny, qui a Personal Giulia, perché il suo, insieme a quello di Florence and the Machine che sta arrivando, forse è stato il pubblico più misto, nel senso che sapete che io apprezzo particolarmente quando si va ai concerti e tra il pubblico vedi le diverse generazioni, e questa è una cosa che io da Lenny Kravitz, devo dirvi la verità, non mi aspettavo. Invece è un altro di quei grandi spettacoli davvero che sono adatti a tutte le età, dallo zio al nonno al bambino piccolo che canta quelle canzoni ma soprattutto si diverte. Ecco, il pubblico di Florence and the Machine era ancora più colorato, ancora più variopinto, se vogliamo proprio parlare anche di aspetto visuale della cosa, e ce lo siamo goduti appieno qualche giorno fa all'Ippodromo SNAI San Siro. High Days, Florence and the Machine, Hunger.

0: Florence and the Machine con Hunger a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico del 71.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: devi andare su deghi.it.
11: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi devi cucinare per 16.
11: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
10: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare. Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
14: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo, in edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
18: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
19: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
20: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
20: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
21: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
22: Virgin Classics
23: 1971.

Dog e la Zeppelin 1971, Personal Julia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo di un'altra grande leggenda dopo quella dei Led Zeppelin, quella di Jim Morrison e del film di Oliver Stone 1991, The Doors. Torna in questi giorni al cinema fino a domani per questo evento speciale, cioè il film ha compiuto 35 anni. Lo troviamo quindi in una nuova versione in 4K Dolby Atmos denominata The Final Cut, quindi un'edizione super deluxe dove si vede da Dio, si sente ancora meglio, ma una versione particolare che, per essere più snella agli occhi di chi guarda, ha 3 minuti in meno di proiezione rispetto appunto alla versione che tutti noi conosciamo. Piccola particolarità su questo film: Jim Morrison è interpretato da un algido e pazzesco Val Kilmer. Ecco, Oliver Stone poco tempo fa ha dichiarato che all'epoca era indeciso, anzi era più deciso su Tom Cruise come appunto interprete di Jim Morrison, ma poi appunto gli sembrava troppo un divo da copertina, quasi troppo bello, troppo perfetto per interpretare quest'uomo relucertola con questo animo così tormentato. Alla fine, devo dire la verità, ha fatto la scelta più giusta. The Black Moods su Virgin Radio, Time Bomb.

0: Alive, i Pearl Jam su Virgin Radio, in arrivo Personal Julia, anche TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21, il sabato e la domenica dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
6: It's 12 p.m.
2: TG Com 24. Breaking news.
7: Ben trovati da Virginia Giacomin. La guerra tra Stati Uniti e Iran, nuova notte di attacchi e rappresaglie. Washington ha colpito obiettivi militari lungo le coste iraniane. Teheran ha colpito le installazioni statunitensi in Bahrain e due petroliere nello stretto di Hormuz. In serata entrerà in vigore il blocco navale americano dei porti e dei terminal petroliferi dell'Iran. Cresce ancora il prezzo del petrolio, aumentano i prezzi dei carburanti. A Parigi, al vertice dei volenterosi con Zelensky, è nato lo scudo europeo antimissile. Macron dice: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Istigano alla guerra la replica del Cremlino sulla nascita della coalizione di 9 paesi. Intanto l'Unione Europea ha aperto oggi il nuovo cluster, il numero 6, nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Caldo record, aumentano le città da bollino rosso. Oggi sono 4, domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Dal fine settimana si teme l'arrivo di violenti nubifragi, specialmente nelle regioni settentrionali. Blitz della DDA in Calabria contro l'Andrangheta, 79 arresti. 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno dato esecuzione a misure cautelari contro esponenti delle storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni. 10 anni fa l'attentato di Nizza, che costò la vita a 86 persone, Mattarella esprime sentimenti di partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime e di quanti furono colpiti da quel barbaro atto di violenza, frutto di odio fondamentalista. Il capo dello Stato sottolinea: il terrorismo non conosce confini e ragioni. Al via le semifinali ai mondiali di calcio, si parte questa sera con Francia-Spagna, un match che per i Bleu cade in una data significativa, il 14 luglio, anniversario della presa della Bastiglia nel 1789. Fischio d'inizio alle 21 a Dallas, domani Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TG Com 24.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.

del meraviglioso, indimenticabile Chris Cornell, una delle voci più grandi della storia della musica. A Personal Giulia su Virgin Radio ora parliamo invece di una delle più grandi band da stadio. Quando parliamo degli U2, a me viene subito in mente quel grande tour mondiale a inizio anni 2000 che si chiamava 360 Tour, perché gli U2 furono tra i primi a portare in giro per il mondo questo format dove il palco è centrale, dando modo al pubblico di essere a 360 gradi proprio intorno al palco, intorno agli artisti, con questo show che effettivamente si muoveva in senso circolare. Vedremo quali grosse sorprese gli U2 ci riveleranno per il prossimo 2027, perché è una promessa ma è anche una certezza, quella del tour negli stadi, appunto, non appena uscirà il prossimo lavoro di studio, che si pensa arriverà prima della fine dell'anno, anche perché è già uscito il primo singolo. Ce lo hanno promesso per qualche settimana, ci hanno dato degli indizi, poi hanno messo tutto da parte e qualche giorno fa lo hanno fatto uscire in maniera del tutto ufficiale. È l'anticipo, l'anticipazione del nuovo album della band di Dublino, U2, il singolo è Street of Dreams.

Loro sono i Queen, 1989, a Personal Jewel, i Queen che con Bohemian Rhapsody hanno dato il via al lungo trend che dura ormai da 8 anni buoni di biopic e documentari e film che raccontano in generale la vita delle grandi rockstar e delle grandi band. Abbiamo parlato del ritorno al cinema, fino a domani compreso, del film The Doors di Oliver Stone con un Val Kilmer straordinario nei panni di Jim Morrison. Chiedo a voi, amici miei, al 342 4141 411, siccome è il ritorno al cinema per poco tempo di un film che in questo caso è uscito nel 1991, quale sia l'appeal nei vostri confronti di un'operazione del genere? O meglio, quando i vecchi film in generale, non solo quelli musicali, tornano al cinema per delle specie di eventi celebrativi, in questo caso per il 35esimo anniversario dall'uscita del film, voi andate allora al cinema a vederli, magari in queste nuove versioni nettamente migliorate rispetto al passato? 342 4141 411. The Black Keys, Shine a Little Light.

0: Shine a Little Light, The Black Keys, a Personal Gioia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
5: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
6: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
7: Oh! La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
10: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
11: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
14: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
15: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
16: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
17: Ufficio Casa Smarrite?
18: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
20: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
21: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
22: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
23: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

I Cranberries con Dreams 1994, Personal Giulia su Virgin Radio 12:29. Vi ho chiesto qual è l'appiglio che hanno le operazioni evento al cinema su di voi, o meglio, quando i grandi film di una volta, non per forza soltanto musicali, tornano al cinema per festeggiare chiaramente degli anniversari e ci tornano restaurati in 4K, in Dolby Atmos, eccetera, eccetera, se ci andate appunto. E spesso mi dite è un modo per avvicinare le nuove generazioni, certo, ci possiamo portare anche i figli, mi scrive qualcuno al 342 41 41 411. Lo abbiamo fatto con Ghostbusters, quando uscì il film in televisione o comunque al cinema i nostri figli non c'erano, quando ci sono questi eventi li possiamo portare con noi. Scrive un'amica: io sono andata al cinema a vedere Frankenstein Junior, e vedere un film uscito tanti anni prima che avevo visto sempre solo in TV, poterlo vedere sul grande schermo in Dolby Surround è stata una cosa assolutamente fantastica. Ieri con mio figlio siamo corsi al cinema a vedere i Doors, anche questo appunto bellissimo, una bella esperienza da condividere con i nostri pargoli che all'epoca, quando è uscito il film 35 anni fa, non c'erano. Quindi molto molto bene, è bello sapere anche che le persone tornano al cinema non solo per le nuove pellicole ma anche per riscoprire perle del passato. Amazon's Personal Giulia, Blood on the Bone.

Minority, loro sono i Green Day, 2000, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Stiamo per ascoltarci i Queens of the Stone Age, che abbiamo visto in forma splendida due lunedì fa ad High Days a Milano. Il frontman della band, Josh Homme, è stato ospite dell'ultimo singolo della musicista e cantante canadese Shania Twain, regina del country. Ma non solo, ve la ricordate nel 1998 con Man, I Feel Like a Woman. Mi piacciono queste collaborazioni, mi piacciono i rocker senza paraocchi, che quando c'è della qualità non dicono: oh, questo non è rock, non posso assolutamente collaborare. No, mi piace assolutamente la collaborazione che non ti aspetti, anche perché di solito il risultato è sorprendente. Paper Machete, loro sono i Queens of the Stone Age.

0: Paper Machete, Queens of the Stone Age, a Personal Giulia, tra poco un classico del 71.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8 e 24%, 35 rate da 119 euro, valore futuro garantito 13.452 euro, anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia, movement that inspires.
12: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
13: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
14: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
16: Devi aprire la pagina deghi.it.
17: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
14: Poi devi solo cliccare.
17: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
14: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
18: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
15: Devi provare.
14: Devi fidarti.
15: Perché se non devi, non ci credi.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
23: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
24: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
25: Sì, certo.
23: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
26: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
27: GWM, go with more.
28: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
29: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
1: Virgin Classics
2: 1971.

A Horse with No Name. Loro sono gli America, 1971, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Siamo al cinema con la mente. Filda Asti ci scrive: un'ottima idea riportare al cinema, soprattutto d'estate, le vecchie glorie, i vecchi classici restaurati. Dice: per far conoscere, rivedere vecchie glorie e per far provare agli altri l'emozione di vedere un vecchio film al cinema che magari all'epoca non si è potuto gustare. Poi lui ammette: io vivrei al cinema, non ne ho mai abbastanza. E so che tra il pubblico di Personal Giulia siete veramente in tanti. In tanti amano i Nothing But Thieves, una delle band rivelazioni degli ultimi anni, anche se in realtà da poco hanno festeggiato i 10 anni di carriera. Arrivano nei palazzetti di tutta Europa con lo Stray Dogs World Tour, perché sta arrivando il nuovo album e abbiamo anche il nuovo singolo. La data italiana è quella del 24 gennaio, Unipol Forum di Milano. Tutte le info del caso sul sito virginradio.it. Il nuovo singolo è Evolution in Nothing But Thieves.

0: gli Smashing Pumpkins 1993. Si chiude anche la seconda ora di Personal Giulia insieme a voi fino alle 14 su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 13.
5: It's 1 p.m.
6: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.

Bump, loro sono i Red Hot Chili Peppers, A Personal Giulia, e ci sono sempre più indizi che davvero ci fanno credere che il nuovo album della band californiana arriverà entro la fine dell'anno. Qualcuno ha detto verso Natale. Alla produzione, come sempre, il magico Rick Rubin. Sto andando, amici miei, in tempo reale sul nostro sito virginradio.it. Allora, innanzitutto, domani è Personal Giulia, saremo nuovamente generosi coi biglietti per i nostri live, ma il nostro sito virginradio.it, se si parla di vinili in edizione limitata, non è certo da meno. Abbiamo il nuovo lavoro dei Rolling Stones, Foreign Tongues, ne abbiamo parlato davvero per settimane, per mesi, ma finalmente venerdì scorso è arrivato, e insieme al disco è arrivato anche lo svelamento del nostro nuovo rock ambassador, che è Mr. Mick Jagger. Wow! Jack White è appena uscito con un nuovo disco, si chiama Frozen Charlotte, anche questo in palio su virginradio.it in una versione del tutto limitata da collezione, i nostri magici vinili. Versione in vinile bianco limitata anche per Placebo Recreated, l'esordio dei Placebo del 1996, che lo scorso 19 di giugno è uscito in una nuova veste, anche per prepararci al meglio per il concerto del prossimo 6 di luglio. Buona fortuna, amici miei, ci sono i Foo Fighters, questa è Window.

Enjoy the Silence, l'originale dei Depeche Mode, Personal Julia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Amici miei, 342-4141-411. Tra poco si parla, come stiamo facendo da un po' di tempo a questa parte tutti i giorni, degli Oasis, perché secondo me ne parleremo davvero tutti i giorni finché non ci sarà la finale dei mondiali di calcio. Tra poco, nella fattispecie, parleremo degli effetti dei mondiali sul catalogo degli Oasis, che stranamente ci guadagnano ogni volta che succede qualcosa nel mondo. Quando una farfalla sull'Atlantico batte le proprie ali, comunque gli Oasis guadagnano dei soldi. È incredibile ma vero, e a me va bene così, vi dico la verità. Prima però Fontaine's DC, a Personal Julia, Favorite.

0: Favorite Fontaine's DC da Skintiff da Romance del 2024, Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. A maggio l'ex Beatle ha pubblicato un nuovo album solista, The Boys of Dungeon Lane. But it was home to us. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. The world around us wasn't safe, the place was falling down. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Deghi a ridare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
7: Perché se non deghi, non ci credi!
8: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo. Supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo. C'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
18: Non voglio essere fritto!
19: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
18: E gli altri?
19: Gli altri vadano a farsi friggere!
20: Fiorentini, le gallette, gli snack.
21: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
22: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva...
0: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
12: 13.750 euro?
0: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

That's new, loro sono gli Stereophonics, 1999 a Personal Giulia. E prima di parlarvi dell'effetto dei mondiali sul catalogo degli Oasis, parliamo dei Muse, che stanno vedendo i preventivi come i comuni mortali che comprano le auto. No, loro devono comprare una navicella spaziale fatta apposta per i loro live da portare in giro per il mondo, e quindi da portare anche in Italia il prossimo 20 e 21 novembre all'Unipol Dome di Milano. I preventivi, per ora, dice Matt Bellamy, sono un pochino alti, ma ce la potremo anche fare. Ma soprattutto la band fa una promessa ai fan di tutto il mondo, quella di portare uno spettacolo a livello tecnologico mai visto prima. E allora aspettiamo intanto Night Shift Superstar, loro sono i Muse.

0: Sapete com'è con le ragazze cattoliche? Cominciano tardi e devono recuperare il tempo perduto.
1: Alanis Morissette. Virgin Radio. Style Rock.

Io out, era un po' che non ascoltavo questa ballad meravigliosa degli Oasis 2002, A Personal Julia, e parliamo del brano Wonderwall. Solo nell'ultima settimana la canzone ha totalizzato oltre 16 milioni di stream a livello mondiale, passando dalla posizione 66 alla 26 della classifica dei brani più ascoltati sulla celeberrima piattaforma online di streaming. Era il 17 giugno scorso quando i tifosi inglesi sugli spalti dello stadio di Dallas, dopo Inghilterra-Croazia partita vinta dal Regno Unito per 4-2, intonavano per la prima volta in questi mondiali Wonderwall degli Oasis, che è diventato proprio l'inno d'Inghilterra, l'inno non ufficiale d'Inghilterra, dando il via di fatto al nuovo boom del catalogo dei Gallagher, che come al solito ci guadagnano. Il boom di Wonderwall ha rappresentato un ulteriore boost per la permanenza dell'album What's the Story Morning Glory, che questa settimana ha tagliato il traguardo della classifica della settimana numero 295 nella classifica top albums in streaming del Regno Unito, cioè il record di 295 settimane in classifica. Nell'ultima settimana è stato il nono album più ascoltato sulla piattaforma di streaming oltremanica. Ha ottenuto più ascolti del ritorno di Madonna con Confessions 2. Insomma, un album che a distanza di 31 anni continua ad andare alla grande. 21 Pilots, visti alla prima estate festival, non vedo l'ora che tornino. È stato uno degli show rivelazioni dell'estate. Questa è Shy Away.

0: Pilots era Shy Away a Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro. E da giovedì, cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Ci sono cose che vorresti tornassero.
18: Come le vacanze.
17: O un bel vantaggio.
18: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Tecno.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
20: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
21: Virgin Classics 1972.

1972, l'ultimo Virgin Classic di questa puntata di Personal Giulia. Chi ha avuto la fortuna di incontrarlo nella vita ha visto la propria esistenza cambiare. È valsa la stessa cosa per Brian Molko dei Placebo. Lui ha sempre detto che l'incontro con David Bowie è stata l'esperienza più importante della sua vita, perché Bowie è stato il primo a capire il potenziale dei Placebo e a volerli proprio per aprire i concerti del tour europeo del 96, quando avevano soltanto un singolo fuori, Nancy Boy, nel 97. Poi li volle sul palco del Madison Square Garden di New York per il concerto del suo 50° compleanno. C'erano Lou Reed, Robert Smith, gli Smashing Pumpkins e anche i Placebo, coi quali poi andò a registrare nel 98 Without You I'm Nothing. Quindi 2 anni e mezzo pieni di grandi esperienze, dice Brian Molko. David Bowie faceva sempre una domanda a tutti, amici, collaboratori, colleghi: ti senti a tuo agio in quello che fai? Quando gli rispondevano sì, lui diceva: bene, allora devi cambiare tutto, perché il segreto è uscire dalla propria zona di comfort. Dice Brian: i Placebo sono una band che ha sempre voluto prendersi dei rischi. Uscire sul palco in abiti femminili nel 94 era sicuramente un rischio, ma è questa la vera natura dell'arte e il segreto del nostro successo. Paul McCartney e Personal Giulia, questo è Come Inside.

0: Come Inside è il nuovo singolo di Paul McCartney. A Personal Giulia, Paola Maugeri con Non Plain Stories ci racconta qualcosa sui Garbage.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una band che segna un punto di incontro tra Edimburgo in Scozia e Madison nello stato del Wisconsin in America. Due luoghi lontani e diversi ma uniti da un suono indie rock che conquista il pubblico nel 1998. Questa puntata è dedicata ai Garbage e al loro singolo più famoso, I Think I'm Paranoid. Madison nel Wisconsin e Edimburgo in Scozia. A Madison ci sono gli Smart Studios del batterista Butch Vig, che ha lasciato il segno sugli anni 90 producendo due album grandiosi degli Smashing Pumpkins, poi i Sonic Youth e anche Nevermind e Nirvana. E poi ha fondato i Garbage con i chitarristi Steve Marker e Duke Erickson. I'm only happy when it rains. Edimburgo è la città di Shirley Manson, voce rock e immagine indie, che canta in una band chiamata Angelfish. I Garbage cercano una cantante, vedono un videoclip degli Angelfish, Suffocate Me. Chiamano Shirley Manson a Madison e trovano l'intesa in un'idea della musica che, come ha detto Shirley spiegando il nome della band, è un modo per sconfiggere i demoni. Spero che tutta questa spazzatura diventi qualcosa di bello. Nel 1995 Garbage escono con il primo album omonimo, vendono 4 milioni di copie e vanno in tour per un anno con gli Smashing Pumpkins. Poi tornano a Madison, sperimentano una contaminazione tra chitarre elettriche e beat elettronici e definiscono, come hanno detto loro stessi, il loro suono con il secondo album, Version 2.0, che esce l'11 maggio 1998 e arriva al numero 1 in Inghilterra. Sono gli anni di grandi figure femminili del rock, da Courtney Love a Skin, Shirley Manson alla voce e alla presenza per attirare il pubblico, e scrive testi che, come ha detto lei stessa, non sono certo poesie, ma servono a sbloccare sensazioni e sentimenti che trattieni dentro troppo a lungo. Suono graffiante, intenzione e melodia, ogni cosa va al punto giusto nel singolo che esce il 6 luglio 1998 e lancia l'album al successo. Questi sono i Garbage con I Think I'm Paranoid.

0: I Think I'm Paranoid, loro sono i Garbage. 1998, ce ne ha parlato Paola Maugeri con Long Plane Stories, che torna su Virgin Radio alle 17.50. Per riascoltare tutte le pillole di Paola è semplice, vi basta utilizzare la nostra app, che è anche gratuita, o andare sull'altrettanto gratuito sito virginradio.it. Grazie al Super Toki e a Mattia Rossi per la regia di oggi, a Riccardo Buccero per la parte autorale e a tutti voi amici miei. Da Giulia Salvi è tutto, c'è il ringaccio con Revolver, Personal Giulia. Giulia torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
5: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo e dalla regia, dal Super Toki.
1: Salve! Sulla cresta
2: dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è il nostro slogan che ci carica fino alle ore 16. Avanti con un treno. Hai capito, caro Super Toki? Non si molla, due ore potentissime. Guardavo già le notizie, ve ne do alcuna, ve ne anticipo qualcuna. Andremo a Torino, il Po è invaso da una distesa di alghe. Andremo in Giappone, dei cinghiali vanno in centro città, attaccano le persone. In Puglia invece piano di contenimento per i pappagallini. Questa è una cosa che noi vogliamo sposare, vogliamo difendere i pappagallini come a nome di Revolver. Non fate male ai pappagallini, hai capito? Allora, col Bonzo poi parleremo di un sacco di sport, mondiali. Questa sera a Dallas alle 21 c'è la prima semifinale Francia-Spagna, e poi insomma poi c'è il ciclismo Tour de France. E ancora poi a Revolver invece metteremo in palio due biglietti per il concerto dei G's 19 agosto Milano Circolo Magnolia. Detto questo, guardiamo la macchina del tempo, che è la cosa più importante del programma, è quella che scandisce i momenti salienti del rock and roll. Per esempio, 14 luglio, oggi compleanno di, nasceva Chris Cross, era il bassista degli Ultravox. Nasceva Alan Reed, tastierista dei canadesi Crash Test Dummies. Oggi, 87, nasceva Dan Reynolds, leader degli Imagine Dragons. Oggi, nel 52, nasceva Bob Casale, il mitico tastierista, quello che ha dato il suono ai Divo. Bob se n'è andato a febbraio 2014, sì, la band, proprio loro.

0: Casale con i Divo. Bob se n'è andato a febbraio 2014, uno dei fondatori dei Divo. Questo era Freedom of Choice, l'album del 1980, con dentro questa frustata mitica di Whip It. Voi siete con Ringo, questo è Revolver, si è iniziato con i Divo, andiamo subito al settimo piano. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Allora, la sento un po', com'è? Stanco, no?
1: No, mai.
0: Non dorme? La dieta le fa male?
1: Chiedo. Non dormo dal caldo, non dormo.
0: Ah, lei non dorme perché noi si mette all'aria condizionata?
1: Devo metterla.
0: Divo, se dice divo metterla. Senta Bonzo, allora stasera Dallas alle 21 si gioca la prima semifinale, sì. Francia-Spagna, quindi la finale potrebbe essere chi? La butti lì, vediamo.
1: Secondo me sarà Francia-Argentina e questa volta vincerà la Francia.
0: Chi è?
2: Ciao Bonzo! È vero che questa sera vince la Francia?
1: sì, stasera sulla carta è nettamente più forte sulla della carta. Spagna.
0: Ma io vedo un sacco di notizie che arrivano dai mondiali. Insomma, la FIFA venderà l'erba del campo della finale per una zolla fino a $3,000. Ma veramente? Cioè...
1: Sì, da subito.
0: Ma chi è che si compra la zolla a €3,000 da terra?
1: Se la comprano, vedrai, in tutto, se vendono tutti i lotti disponibili, fanno 10 milioni di euro anche da questa cosa.
0: Un applauso comunque alla loro spavalderia, perché 10 milioni col prato, sai quanti prati compri. Poi vedevo, per esempio, parlando ancora di Haaland, che è rientrato in Norvegia con un procione, ma impagliato, e poi partire verso Catania. Vai in vacanza a Catania? Dove va?
1: È a Catania, è già arrivato a Catania, però l'ha fatto ridere tutti che è uscito dall'aereo con questo procione impagliato con una bottiglia di alcol dentro la...
0: Il procione è la vodka, sembra il nome di un film, no?
1: Esatto, che ha pagato, l'ha comprato da Bill's Western Store a Dallas, e l'ha pagato $750.
0: E adesso tutti a comparsi il procione impagliato.
1: Sicuramente sarà già esaurito.
0: Altra notizia, Senegal, il mamma ha colpito molto divertente, il medico della squadra è stato licenziato perché era un ginecologo, ma c'è?
1: Sì, era lì da 10 anni il dottor Fedior.
0: Sì.
1: Era lì 10 anni, i giocatori non si sentivano in buone mani, dicevano che non lo convincevano.
0: Questa qua è gente, come ricordiamo, che la nazionale del Senegal, gente che giocherà in Inghilterra, in Germania, sono
1: sì,
0: abituate
1: sono
0: a fiori di ortopedici, no? Giusto? Quindi questo qua quando metteva le mani le metteva sbagliate le mani, no?
1: Cavolo, sì, si è scoperto che lui si è diplomato, laureato in ginecologia.
0: No, per
1: proprio...
0: massimo rispetto per la specialità.
1: Sì, però a fare un altro mestiere.
0: Loro si sono accorti quando visitava le ginocchia, le metteva le ginocchia in alto, no? Ha capito, dice qualcosa che... Le piacciono gli Evanescence?
1: Tantissimo!

0: Sono tornati potentissimi Emily e i suoi Evanescence, Who Will You Follow, a Virgin Radio, a Revolver, siete con Ringo, iniziato il Revolver quotidiano ad ascoltare a tutto volume 342-41-41-411 per i vostri pensieri. Bonzo!
1: Sì.
0: Allora, abbiamo parlato di calcio a Dallas, il ciclismo Tour de France, oggi come Aurillac-le-Lorient, giusto?
1: Esatto, di 166,6 km.
0: Chi ha la maglia gialla? Chi ha la maglia gialla?
1: Tadej Pogacar.
0: Le gode,
1: ovviamente, che ha 2 minuti e 42 secondi di vantaggio su Vingegaard.
0: Sì, adesso non diciamo quindi tutto il Tour de France, va bene, abbiamo capito, è primo, perché dalla maglia gialla vorrei parlare della maglia verde dei pappagallini in Puglia. Allora, noi, c'è questo l'assalto dei parrocchetti, insomma, che succede in Puglia, soprattutto nella provincia di Bari? C'è l'allarme degli agricoltori perché ci sono questi pappagallini, giusto?
1: Giusto, che si stanno mangiando tutte le mandorle e stanno mettendo un po' in crisi i coltivatori di mandorle. E quindi all'inizio l'hanno preso un po' male e hanno minacciato, facciamoli fuori tutti. No, non si fa così, non si risolvono così i problemi. E niente, adesso stanno cercando insieme alla regione, ci sono diverse ipotesi.
0: La regione Puglia, che all'inizio stava sposando il fatto di abbatterli tutti, io mi sono incazzato come una iena.
1: Non esiste. Adesso si sono rimessi a un tavolo e stanno decidendo come cercare
0: e non lo so, adesso non è il nostro lavoro, qualche ipotesi compatibile con l'ecosistema, non so, adesso reti di protezione.
1: Quella è la più plausibile come scelta.
0: Cosa c'è?
2: Una precisazione,
0: sì,
2: non è il procione a costare $750, è il whisky, e il procione infagliato, il procione lì è il simbolo di questa marca di whisky che costa $750.
0: Ha capito, Bonzo, lei si fa sempre riprendere, non è il procione che costa $750. È il whisky che costa 750.
1: il procione,
0: cioè, adesso voglio dire, già poverino impagliato, quindi chissà quando l'hanno fatto fuori quel povero procione. Vabbè,
1: sì.
0: Che bello. Meno male che stasera io e lei andremo a vedere i Pixies. Sono molto carico di Francis Black, uno dei miei idoli. È contento dei Pixies, Bonzo?
1: Tantissimo.
0: Bravo.
3: Stop.

0: Bentornati, Grid of Amphlethium, Play Your Games. Il primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino al sole. Tra poco avremo il classico, un classico speciale, perché oggi ricorderemo la prima New York al cinema di un film meraviglioso per chi ama il rock e le motociclette, Easy Rider. Ma chi è?
1: The Rock Encore, Super Toki sparerà. The Rock Encore, Toki sparerà. Bonzo è nell'aria. Qui con Ringo su Revolver, Bonzo è nell'aria. Qui con Ringo su Revolver, Bonzo è nell'aria.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
9: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
16: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
17: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
18: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
20: Deghi arredare il tuo giardino?
21: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
20: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
21: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
22: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
21: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
20: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
21: Deghi provare.
20: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
23: Mi manchi ma domani torna.
24: Niente.
0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
23: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su McDonald's.it.
24: Revolver. Revolver. Revolver with Ringo.
25: Virgin Radio.
26: Virgin Classics.
27: 1968.

Wolf con Born to be Wild. Siamo nel 1968. Che meraviglia. Poi pensate che oggi nel 69 poi questo pezzo viene usato come colonna sonora nel film Easy Rider. Proprio stasera nel 69 a New York al Big Man Theater c'era la prima del film, diretta dal mitico Dennis Hopper. C'era Peter Fonda, c'era Jack Nicholson. Che film! Dei giovani alla ricerca della libertà in un'America strana del 69, un'America di hippie. Loro cercavano la libertà passando tutta l'America in moto. Poi non vi dico il finale, che magari qualcuno non l'ha ancora visto. Easy Rider, ve lo consiglio se amate il mondo della moto, il mondo del rock, il mondo degli anni 60. Questo è Virgin Radio, il classico degli Steppenwolf, la novità dei Broadside. Invece è

0: dagli occhi e dalle orecchie quello che è stato un evento meraviglioso, i Foo Fighters agli High Days. Ancora c'è tanta gente che posta un sacco di cose, tanti messaggi che arrivano. Cosa c'è?
1: Hey everybody, I'm Dave
2: and Nate Mendel
1: and we're from the Foo Fighters and our favorite music is on Virgin Radio.
3: Revolver Cover Experience.
0: Va bene, è arrivato il momento della Cover Experience e io voglio andare nel 66 quando i Rolling Stones cantavano questa 19 Nervous Breakdown. Siamo nel 1966 con il nostro rock ambassador Mick Jagger e la sua band, i Rolling Stones, Keith Richard, Ronnie Wood che verrà a Lucca Summerfest, ma una band che è ancora in auge. 20 anni dopo, in piena esplosione cowpunk, così viene chiamato quel genere in Texas, in versione 86 l'album Still Standing, la versione di 19 Nervous Breakdown veniva fatta dai Jason and the Scorchers.

0: Explosion, 19 Nervous Breakdown, i Rolling Stone 66, Jason and the Scorchers in America nel 1986.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
15: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
16: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
17: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
16: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
17: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da €33.900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
18: Corri da Trony. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Trony, non ci sono paragoni.
19: Best Rock 500. The songs that made rock history.
20: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
21: Revolver.
22: Ringo.
21: Revolver.
22: Ringo.
21: Ringo.
22: Revolver.
23: Virgin Radio.

Il singolo dei Kasabian che avremo tra poco a Napoli in quello che sarà il Noisy Naples Fest. Gran bella serata, 23 luglio, 24 luglio, 23 ci sarò pure io, ragazzi, con un DJ set. Allora, ragazzacci del rock and roll, questa è Virgin Radio, questo è il Revolver. Avevo promesso oggi di mettere in palio due biglietti per il concerto dei G's, indie rock band post-punk che arriva da Brooklyn.

0: Rip the Whirlwind, siamo nel 1982 con i mitici Ultravox, la new wave britannica, il suono degli Ultravox meraviglioso, Midge, quelle sonorità che amiamo tantissimo. Ma oggi a Revolver mettiamo in palio due biglietti per il concerto dei G's, band super rock and roll che arriva da New York, suoneranno il 19 agosto a Milano, Circolo Magnolia. Si è prenotato Maurizio da Torino. Ciao Maurizio!
1: Ciao Ringo, ciao, com'è?
0: Tutto bene?
1: Sì, sì, tutto bene. Sono giù a Roma a prendere il caldo, però.
0: Ah, sei a Roma adesso?
1: Su giù.
0: Fai su
1: sì,
0: giù?
1: Faccio un po' Torino, un po' Roma.
0: Ma lo fai per lavoro, per amore, per diletto? Come mai?
1: No, io lo faccio per amore, lo faccio.
0: Ah, okay.
1: Già da anni.
0: Lo fai per amore, che è una cosa buona e giusta. Senti, ti piace la musica, ti piacciono i concerti?
1: Alla faccia. Bene. Eh sì, certo, so che purtroppo riesco... Cioè, di contarci poco.
0: E beh, adesso ti mandiamo noi di Virgin Radio a vedere i G's. Sei contento?
1: Che figata. Dai, faccia, sì, sì.
0: Dai, va bene. Sì, Maurizio, sì. Goditi il concerto dei G's, 19 agosto Milano, Circolo Magnolia. Alla grande il nostro amico Maurizio, che si divide tra Torino e Roma, per amore, l'ha detto, è bello, voglio dire, è un po' lontano, ma voglio dire, per amore si può fare questo e altro. Non ci sono monti e montagne che possono fermare l'amore, caro Super Tocchi, neanche la musica. Stavamo parlando di New Wave britannica con gli Ultravox, io rimarrei. 3 anni dopo, andiamo nel 1985 a Londra, usciva Nighttime, l'album dei Killing Joke con dentro Love Like Blood. DJ Ringo Revolver.

0: Mr. Jack White con i White Stripes, 2003 l'album storico Elephant, Seven Nation Army, l'abbiamo avuto ospite in Toscana la prima estate, che festival meraviglioso, e grandi concerti che abbiamo avuto lì da quelle parti. Bonzo!
1: Sì, uno dei concerti più belli di quest'estate.
0: A lei piacciono tutti, te sempre tantissimo, dice, non ce ne sarà qualcuno che non gli piace, Bonzo, no, chiedo.
1: Ogni tanto c'è qualcuno,
0: però non
1: che
0: lo dice
1: delude
0: per correttezza, le correttezza,
1: no, delle aspettative.
0: Bene, senta, allora lei va a fare la spesa sempre dai frati, no?
1: Sì.
0: Ho visto, perché io deduco che conviene anche, no? Chiedo.
1: Beh sì, e faccio anche del bene, quindi
0: lei fa del
1: unisco
0: bene
1: le due cose.
0: Però io le do un consiglio, per esempio in Finlandia la tendenza che ha preso il via in questi supermercati, c'è un cestino rosa, il nuovo trend per approcciare, se uno fa la spesa col cestino rosa è un single in cerca di...
1: Esatto.
0: Lei dice non ci sono qua supermercati in Italia col cestino rosa.
1: No, qua in Italia ci avevano provato a Milano con l'ananas ribaltata. Invece qua, se uno ha il cestino rosa...
0: In Finlandia?
1: In Finlandia, e può avvicinare un'altra persona col cestino rosa, vuol dire che c'è disponibilità all'approccio.
0: Quindi se lei vede una bella ragazza col cestino rosa che sta guardando, che ne so, i barattoli dei ceci, dei piselli, dei denticchi, lei va là, come attaccherebbe lei? Allora, io sto guardando, faccia finta che sono una bella ragazza, sto guardando i barattoli dei legumi.
1: E direi, no, guarda, ti consiglio questi altri, io conosco anche una ricetta meravigliosa per fare questi fagioli.
0: Sì,
1: questi
0: che due coglioni però, Bonzo, mi fa scappare. Dai, Bonzo, ma dai, date consigli al Bonzo, 342-4141-411, le piacciono i Shinedown?
1: Tantissimo.

0: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
1: No.
2: Virgin Radio.
3: Revolver!

0: Apple Night nel 2011, Blink 182 a Virgin Radio, prima di Shandown, i primi White Stripe, questo è Revolver, il vostro spazio pomeridiano con Ringo, con i Tokyo e il Bonzo, naturalmente. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Non le dico che i messaggi, molti non possiamo farli ascoltare, la devastano, cioè la criticano, la polemizzano con lei.
1: Perché
0: loro aspettano, pendono dalle sue labbra, se lei non dà il consiglio giusto, vedono che lei è in perdente, dopo si incalza, capisci? Chi è?
2: Bonzo, ma le basi! Al supermercato le devi dire: le vedi ste olive? Sono greche, assaggia ste olive, assaggia, dai!
3: Che senti sto prosciutto che dici? Senti come dolce.
4: Ho mangiato.
3: Senti che sto prosciutto, l'ho detto, è dolce! È un zucchero, Sergio, lo senti? E sto olive, senti sto olive, queste sono greche, sai? Grechi! E no, ma dai, sono greche!
4: Sono buoni.
3: Come sono? Di la verità!
4: Sono greche.
0: Sono greche, Bonzo Verdone, va bene?
5: Sono buone.
0: Comincia a consigliare le olive, non so, ma potrebbe dire bene. Urtando il carrello, quello rosa shocking, appunto, perché lei l'avrebbe rosa shocking, giusto?
5: Un po' no, più. È quello per tutti, bisogna avere quello per forza, non si può scegliere il colore.
0: Ah, non si può, ma io ho capito che c'era un colore diverso per chi...
5: No, bisogna avere tutte e due dello stesso colore, quindi si è disposti tutti e due a essere più disponibili a un approccio.
0: Quindi, appunto, se ha il colore un carrello verde non è un single, giusto?
5: Esatto.
0: Invece quello rosa lei cerca.
5: Con rosa e anche l'altra persona deve avere quello rosa.
0: Ma però si deve impegnare, Bonzo, perché non è che può andare lì a una e rompere le scatole mentre guarda i bar, deve dire qualcosa di più interessante.
5: Ma se anche lei ha quello rosa, è lì che deve scegliere il fagiolo.
0: Che fagiolo
5: punto,
0: consiglierebbe a lei?
5: E il borlotto.
0: Borlotto, io vorrei un applauso al borlotto del Bonzo, signori. Qua mi è piaciuto, Bonzo. Qua mi è piaciuto. Le piacciono i Nickelback?
1: Tantissimo.

0: Bones for the Crows, i Nickelback tornati a Virgin Radio, a Revolver, voi siete con Ringo, questa è Virgin Radio, 342-41-41-411.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walkino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla,
11: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
13: Non voglio essere fritto!
14: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
13: E gli altri?
14: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
15: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
16: Revolver!
17: Revolver.
18: Revolver with Ringo.
19: Virgin Radio.
20: Virgin Classics.
21: 1977.

0: Il nostro gruppo porta fortuna, The Ramones, da Rocket to Rush, all'album del 77, Rockaway Beach. Voi siete su Virgin Radio, questa è Revolver, siete con Ringo, ma sopra il settimo piano c'è il Bones. Bones, ci è venuto fare un casino con la spesa, quella da broccolo, più che anche con cos'è che ha consigliato il fagiolo, ma no, il borlotto no, perché?
1: Bonzo, ma quale fagiolo borlotto? Te consigli il tuo fagiolo barzotto?
0: No!
2: Bonzo, le devi dire che se mangia quella roba sarà bellissimo vedere sollevare il lenzuolo sotto il quale avrete dormito insieme.
0: Ma hanno ragione, Bonzo, lei scatena degli istinti primordiali. Ma non può consigliare qualcos'altro, la spesa, alla ragazza?
3: Allora, sai cosa consigliamo? I Jibachi Senbei.
0: Cosa sono i Jibachi Senbei?
3: Sono cracker giapponesi fatti con le vespe.
0: Cioè, mettono gli insetti secchi dentro nel cracker?
3: Sì, esatto.
0: E sono buoni? Dov'è che lo fanno? Nella città di Omachi in Giappone.
3: Esatto, sono buonissimi.
0: Che schifo.
3: Gli insetti vengono prima bolliti, poi disidratati e poi messi dentro alla farina.
0: E quanto costano? 20 biscotti, 370 yen. Quant'è 370
3: yen? 2,50 euro circa.
0: Vabbè, se li faccio spedire, provo a assaggiarne uno comunque, così mi sa che scappa anche. Prima con i borlotti già scappa, poi se li offri i cracker con gli insetti dentro. Le piacciono gli Uba Stank?
3: Tanto.

0: Che solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
1: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
2: Revolver on Virgin Radio.

Tantissimo degli ACDC, Who Made Who del 1986, partita la macchina del tempo. Questa è la sigla della Time Machine. Ringo è pronto a partire dal 14 luglio del 52. Nasceva Bob Casale, tastierista dei Divo, scomparso a febbraio del 2014. 14 luglio del 52 ancora. Se in America moriva purtroppo Bob Casale dei Divo, in Inghilterra moriva Chris Cross, bassista, anzi nasceva nel 52 ma è scomparso a marzo del 2024, due anni fa, 71 anni, Chris Cross, il mitico bassista degli Ultravox. 14 luglio del 53. Happy Birthday Baby Buell, voi direte chi è nel rock? Beh, una modella, una celebre, è stata una celebre groupie ed è la mamma di Liv Tyler. 14 luglio del 60. Happy Birthday Kylie Gass, Anima di Tenacious D insieme a Jack Black. 14 luglio del 66. Questa volta l'Happy Birthday speciale va a Helen Reed, tastierista dei canadesi Crash Test Dummies. 14 luglio 87. Happy Birthday, Super Happy Birthday, Dan Reynolds, il leader dell'Imagine Dragons. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo a Virgin Radio a Revolver. 14 luglio del 69. Oggi nel 69 al Big Man Theater di New York c'era la prima del film Easy Rider diretto da Dennis Hopper insieme a Peter Fonda e Jack Nicholson. 14 luglio 82. Oggi nel 82 al Leicester Square Empire Theatre di Londra c'è la prima del film Pink Floyd The Wall diretto da Alan Parker. 14 luglio dell'87. Oggi nell'87 a Hollywood, sulla Hollywood Walk of Fame, la Via delle Stelle, viene inaugurata appunto la stella dedicata a Steve Miller. 14 luglio 2012. Allora, oggi parliamo di un concerto dove c'era anche il Bonzo ad Hyde Park a Londra, oggi nel 2012, durante uno storico duetto con Bruce Springsteen e Paul McCartney, e che mentre cantano I Saw You Standing There e anche una versione lunga di Twist and Shout, gli organizzatori tolgono il volume alle due leggende del rock perché hanno sforato l'orario di chiusura del concerto, facendo gridare lo scandalo ai 60.000 spettatori rimasti increduli, e l'hanno fatto anche con loro. Rimaniamo in tema di musica britannica storica, andiamo al 14 luglio del 78, quando gli U di Pete Townshend pubblicavano il singolo Who Are You?

0: Hi, I'm Pete Townsend from The Who, and you're listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.
1: Capolavoro degli U, l'ottavo album in studio, Who Are You? Inutile parlare degli U, siamo nel 78, prodotto all'epoca per la Polydor Records in Inghilterra, invece per l'America dalla MCA, ed è stato l'ultimo album a AMAP degli U, registrato con la batteria di Kate Moon.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Mi manchi ma domani torna.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
8: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
15: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
16: DJ Ringo.
17: Revolver with Ringo. Revolver
18: with Ringo.
19: Revolver with Revolver.
20: Virgin Radio.

0: Rock Ambassador, Mr. Mick Jagger, la pietra rotolante con la lingua più lunga del rock, il nostro Rock Ambassador. Facciamo un applauso a Mick Jagger, alla sua vitalità. Bonzo!
1: Sì, che meraviglia, che personaggio.
0: Ma non sei incazzato lei che ha tirato la frecciata a Springsteen, che ha rotto le balle, fa politica? Io dico, faccio rock and roll per divertimento, non per fare i sermoni. Cioè, ha ragione Mick Jagger.
1: Punti di vista, il boss in questo momento è molto concentrato, oltre che sul suonare dal vivo, anche.
0: Ma il boss deve smettere di attaccare Trump, che prima o poi quello lì gli fa lo scherzetto, deve stare attento, Bonzo.
1: L'importante è che lo facciano viaggiare ancora il boss, certo, che possa tornare in Europa.
0: In Europa, questo è importante. Facciamo un giro per il mondo, non solo per l'Europa.
1: In
0: Giappone un cinghiale ha attaccato due passanti in pieno centro città, Toyota, giusto?
1: Esatto, non lontano da Nagoya, e niente, sono in ospedale, questo qua bello aggressivo.
0: Ma anche qua succedono degli attacchi, qualche cinghiale quando si incazzano sono pericolosi, signor Bonzo, non li faccia incazzare, lei li ha mai visti i cinghiali?
1: Dal vivo
0: mai
1: giro.
0: Ecco, allora Torino, il Po è invaso da una distesa di alghe, che è successo?
1: A causa del caldo e della scarsità d'acqua, completamente sembra un prato verde da calcio.
0: Un film da Dario Argento sembra.
1: Sì, sono l'Elodea, è stato.
0: Che cos'è l'Elodea?
1: È una specie invasiva di alga che ha ricoperto tutto il fiume a Torino, e niente, devono usare delle chiatte meccaniche giganti per portarla via.
0: Ok. Invece a Trieste un'auto è caduta in mare, i cadetti dell'esercito si tuffano e salvano il conducente, che bravi.
1: Bravissimi, i ragazzi dell'Accademia Militare di Modena sono stati.
0: Passavano di lì, che culo che ha avuto quello.
1: Erano lì e si sono lanciati, e poi una volta tratto in salvo l'uomo l'hanno affidato ai soccorritori.
0: Non ha notizie invece sul mare, la spiaggia, qualcosa di Cagliari che tocchi freme per la sua Sardegna, qualche notizia di tirare
1: però
0: fuori?
1: Però adesso la cerchiamo.
0: E il mercato del Cagliari l'ha seguito, che tocchi è molto nervoso.
1: No, perché siamo tutti un po' nervosi sul mercato. Non
0: e il Toro,
1: ci sono
0: il Toro, chi ha comprato il Toro?
1: Male. Nessuno.
0: Ha visto che Ricky Massara è diventato DT della Juventus lì a Torino.
1: Che dispiacere, granata.
0: È un cuore granata che l'importante è che stia a Torino, no? Voglio dire, a casa sua, no?
1: Così può venire a vedere anche il Toro.
0: Il panico, ma sai che così il panico sulle strade di Torino, panico sulle strade di Trieste, panico sulle strade di Milano e panic in the streets of London.

0: Sting nel 2001, sono passati 25 anni da questo pezzo dei Green Day nel finale di Revolver, ma chi è?
1: Hi, we are Green Day and the music that we love is on Virgin Radio.
0: Thank you very much, Billy Joe Armstrong, Trey Cole e tutti gli altri, insomma, adesso sono tre, un power trio micidiale. Siamo alla fine di Revolver, abbiamo cazzeggiato col Bonzo, non è riuscito a capire nulla su come corteggiare sul mercato le ragazze, quei consigli e crack con gli insetti dentro, vabbè, lasciamo perdere. Nel frattempo ci ha scritto Vanni Odiera, quel bravissimo freestyler dei Daboot che continua a fare il tour negli ospedali per andare a strappare un sorriso ai bambini con le sue moto. Bravo.
2: Ciao Ringaccio, ciao Virgin, un grande saluto, un grande abbraccio dal Gaslini di Genova, che siamo qui con le moto, dai bimbi, e volevamo dirvi che Forever Rock.
0: Forever Rock, continuate con la mototerapia, bravo Vanni Odera, Bianconcini e tutti gli altri di Daboot, fate sempre un lavoro che ci rende orgogliosi, bravi. E poi, già che ci sono, vi ricordo che sugli store online potete scaricare la nostra app Android e iOS per poter ascoltare Virgin Radio ovunque in tutto il mondo, anche quando non siete in macchina, magari fatelo col telefonino, perché no, portatelo per l'estate. Chiudiamo alla grande, rimaniamo in tema di punk old school americano, dopo un vecchio pezzo dei Green Day vi porto nel 1990 con i Social Distortion di Mike Ness che ricantano Ring of Fire.
3: DJ Ringo Revolver, cult Ringo.

0: Fatta da Mike Ness in Social Distortion nei 90. Mike Ness è passato qualche settimana fa qua da Milano, un concerto firmato Virgil De Bonzo.
1: Sì,
0: è stata una bella puntata. Se non ho capito la faccenda dell'Android lì, com'è la app, allora uno apre il telefonino, giusto?
1: Esatto,
0: scarica
1: e viaggia in giro per il mondo, va su iOS
0: o Android
1: o Android iOS,
0: bravo, l'ha pronunciata bene.
1: Sì. E va in giro per il mondo ovunque.
0: Lei che andrà in Kazakistan si porta l'iOS o l'Android e si sente nel giro. Ma è una figata, ma è bellissima questa cosa. Bonzo, le è piaciuto Revolver oggi?
1: Tantissimo.
2: Revolver Virgin Radio.
3: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 16.
4: It's 4 p.m.
5: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
6: It's in the stars, it's at the starting.
5: It's not about expression. First, you have to please yourself. Just don't give up.
3: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
2: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
3: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
2: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Finalmente ci siamo, vacanze, stiamo arriva.
9: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
8: 13.750 euro?
9: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
14: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta, adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
19: Che fame!
17: Mac!
18: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
3: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
10: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
11: Hai fame?
12: Sì.
11: Molta?
12: No.
11: Hai voglia di uno sfizio?
12: Sì.
11: Fritto?
12: No.
11: Croccante?
12: Sì.
11: Dici sempre sì e no?
12: E sì.
11: Sì e no Fiorentini?
12: Sì.
13: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
18: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
19: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
18: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
20: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
21: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
22: Cosa?
21: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
22: Ma arriva per le vacanze?
21: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
23: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1974.

0: Vi sorprenderebbe sapere quanto costa avere un aspetto così trasandato.
1: Steven Teller. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
5: It's 5 p.m.
1: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: due incidenti causano code sulla A4 verso Torino, in collonamenti tra Monza e Cormano. In direzione Trieste invece 3 km di coda tra Cormano e Sesto San Giovanni. Sulla stessa autostrada coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano per un veicolo in avaria. Sulla A1 in direzione di Napoli traffico rallentato per un altro mezzo in panne tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Lungo la A10 verso Genova veicoli scortati tra Pra e Arenzano. Sulla statale 3bis a Tiberina segnalati invece materiali dispersi dopo l'incrocio Bosco in direzione dell'incrocio Ravenna. Infine lungo la tangenziale di Napoli verso la diramazione Capo di Chino traffico rallentato per lavori tra Vomero e zona ospedaliera. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. A maggio l'ex Beatle ha pubblicato un nuovo album solista, The Boys of Dungeon Lane. But it was home to us. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo. Ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
4: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
5: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
10: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
16: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla, scialla! Quanto voglio voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
13: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncia promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
18: Ci sono cose che vorresti tornassero.
19: Come le vacanze.
18: O un bel vantaggio.
19: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
14: è la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo, partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
22: virginradio.it. Stay connected.
23: Virgin Classics
24: 1969.

still be loving you. When mountains crumble to the sea,

0: Era il 1997, quindi sì, quando Mike Ness lo incontrava in studio. Ricordiamo che poi ci sarà tutto il lavoro di Rick Rubin con Johnny Cash negli ultimi anni della vita del celeberrimo cantautore.
1: Ma meno male che quella cover è stata apprezzata da Johnny Cash.
0: Beh,
1: ha fatto
0: sì,
1: anche perché se no perché non è detto, è un rischio fare una cover e poi incontrare il tuo mito.
0: Ma si vede che gli spiriti erano assolutamente affini. Dal nuovo album di Social Distortion, questo è il nuovo singolo, Tonight.

0: Eccola qua la cifra country punk dei Social Distortion in Tonight.
1: Nella seconda ora di Virgin Generation arriverà anche il momento free ticket. State con noi dopo le breaking news e TGCon 24, le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
5: It's 6:59 p.m.
3: TGCon 24. Breaking news.
6: Buona serata da Federica Deboni. Hormuz aperto, ma non per l'Iran. Niente pedaggio, ma accordi commerciali con i paesi. È la decisione presa dal presidente americano Trump, comunicata nelle ultime ore, che anticipa giovedì farà un grande annuncio alla nazione. Intanto vicino allo stretto è stata attaccata una petroliera norvegese. Nessuna conseguenza per l'equipaggio. Sarebbe di almeno

0: 5 morti e un numero ancora imprecisato di dispersi. Il bilancio dell'incendio divampato questa mattina all'interno della Oxy Tower nel centro di Bruxelles. Le fiamme sono scoppiate al secondo piano dell'edificio e dopo essere state domate si sono propagate nel vano ascensore. Il complesso residenziale era stato da poco ristrutturato. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo DDL Sicurezza. Ci sono disposizioni per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia. Una serie di norme che nella maggioranza vengono definite anti-maranza. L'ondata di caldo sul paese, continuano ad aumentare le città con il bollino rosso. Domani saranno 7 per poi passare a 15 giovedì. In Sardegna attesi picchi fino a 45 gradi. Al nord in arrivo temporali forti. Allerta della Protezione Civile dal pomeriggio di domani in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto. È successo dopo un forte e improvviso temporale. Si temeva ci fossero escursionisti coinvolti. I soccorritori, dopo le ricerche, stanno tornando a valle. L'allarme è cessato. Calcio oggi, la prima semifinale dei Mondiali 2026. A Dallas questa sera alle 21 si sfidano Francia e Spagna per un posto in finale. Ciclismo, il corridore sloveno Pogačar vince la 10ª tappa del Tour de France con arrivo a Lelurian e conferma la maglia gialla allungando in classifica. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Traffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 4 Brescia-Padova code per traffico intenso tra Peschiera e Desenzano in direzione di Milano. Sulla 14 ramo Casalecchio rallentamenti per un veicolo in avaria tra lo svincolo 1 Casalecchio Stadio e l'allacciamento con la 14 in direzione della stessa Adriatica. Sulla 10 Genova Ventimiglia altro mezzo in panne tra la barriera di Ventimiglia e lo svincolo confine di Stato in direzione di Ventimiglia. Sulla 26 Genova Gravellona Toce traffico rallentato tra Masone e l'allacciamento con la 10 in direzione di Genova Voltri. Sulla 8 Milano Varese code per un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga vi segnaliamo un mezzo in avaria all'incrocio Colico Trivio in direzione dell'incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First you have to please yourself. You just don't give up.

0: 12:19:07, martedì 14 luglio, in una calda serata milanese, Virgin Generation è in onda con voi, con Andrea Rock, Melissa Greta, e uno dei vostri momenti più attesi, quello dedicato alla generosità e ai grandi tour, ovviamente degli artisti che scelgono Virgin Radio per raccontarsi dal vivo in Italia.
1: Volete andare al concerto degli Scancanensi il 24 di luglio a Bari, Fiera del Levante, una data targata ovviamente Virgin Radio? Abbiamo qui due biglietti per voi. Per tentare di portarvi a casa questi preziosi biglietti basta chiamarci, però dovete essere velocissimi.
0: 800 32 4330, 800 32 4330. Come on people, play your games.

0: Run to you, Bryan Adams, 1984, 19:14 minuti, la diretta di Virgin Generation. Andrea Rock per tenervi compagnia. Allora, amici, c'è una notizia curiosa che ha ritrovato la nostra Melissa da Run, ma più o meno parliamo di un altro tipo di movimento.
1: Sì, un movimento di cui si sta parlando tanto, perché è la storia di questo pilota britannico che nei giorni scorsi ha fatto un volo di prova partito da Liverpool. Solo che questo volo di prova evidentemente non era molto ok, ha scritto con l'aereo, con la traiettoria dell'aereo, la frase "on board, mi annoio", sopra, esattamente sopra l'estuario del fiume Dee, al confine tra l'Inghilterra e il Galles, quelle erano più o meno le coordinate, e la scritta è comparsa su, la scritta "mi annoio" è comparsa su Flight Radar 24, il sito che permette di seguire in tempo reale i percorsi degli aerei. Tutto bellissimo, perché ci ha messo circa 20 minuti a fare questa, a disegnare le lettere, ma con una precisione, ragazzi, ammirevole, perché comunque le lettere non hanno solo le curve, hanno anche non so, gli angoli, quelli più rigidi, no?
0: Avete capito che non siamo piloti di aerei, no. Però la cosa
1: per fortuna,
0: quello che mi chiedo io è se dopo aver scritto questa cosa fosse divertito un filino.
1: Eh sì, perché poi non è stato punito dalla compagnia, anzi la compagnia ha sottolineato quanto sia stato abile.
0: Meno male.
1: Bravissimo.
0: Meno male. Poteva finire molto
1: bravi
0: peggio.
1: Tutti, bravi tutti.
0: Green Day, I'm never gonna rest in peace.

0: Shiny Happy People, R.E.M. 1991.
1: Torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con la musica dei Pearl Jam.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
9: GWM, go with more.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Deghi arredare il tuo giardino?
15: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
14: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
15: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
16: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
14: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
18: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
17: 13.750 euro?
18: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
19: Best Rock speciale Paul McCartney. A maggio l'ex Beatle ha pubblicato un nuovo album solista, The Boys of Dungeon Lane. But it was home to us. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. The world around us wasn't safe, the place was falling down. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: Con Dark Matter era il 2024. Amici del rock and roll, è ufficiale, i Kasabian hanno annunciato le date più importanti della loro carriera per quello che sarà il 2026. Sappiamo che i Kasabian è una band che ha avuto una evoluzione particolare da quando ovviamente c'è stato un cambiamento di frontman. Sergio Pizzorno è salito in cattedra e lo sta facendo alla grande, quindi insomma c'è stato questo tipo di crescita per il gruppo, una crescita che ovviamente li vedrà protagonisti anche nei prossimi mesi, quindi siamo molto contenti per loro.
1: Fammi ricordare la data, allora, già che ci siamo, il 24 di luglio a Napoli a Noisy Naples Fest, e già che ci siamo ricordo anche la data di questa sera dei Pixies a Milano, imperdibile.
0: Assolutamente sì. Detto ciò, parliamo di date degli Scancanensi con il più rapido dei nostri ascoltatori. Pronto?
2: Sono io, Luigi Desiderio.
0: Ciao Luigi, grande.
1: Avevi un desiderio ed è stato esaudito, Luigi, di nome e di fatto. Okay. Benvenuto su Virgin Radio. Allora, ti porti a casa due biglietti per il concerto degli Scancanensi a Bari, Fiera del Levante.
2: Bellissimo, sono contentissimo, grazie.
0: Senti, Luigi, chi verrà con te?
2: Viene mia moglie, certi con me. Tiziana, ciao.
0: Ah, bene, allora la salutiamo. Tiziana. Ciao Tiziana, ciao, ciao, ciao. Bene, buon divertimento,
2: grazie.
0: Allora.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao, che bella coppia. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.

0: La fama ha spesso l'effetto di disconnettere le persone e portarle all'implosione. Pensi che potrai entrare in contatto con tutti, invece il successo ti allontana da tutto. E tu rimani a fare lo spettatore.
1: Alanis Morissette. Virgin Radio. Style Rock.

0: Smashing Pumpkins 1979 all'interno di Virgin Generation, una delle nostre rubriche più apprezzate. Billy Corgan dice cose, il frontman della band di Chicago aggredisce tra virgolette i social media per raccontare, e non solo i social media, per raccontare tutto ciò che gli passa per la testa dopo anni di silenzio ed ermetismo. Ora è un fiume in piena, non si tiene nemmeno in merito a quella che potrebbe essere una possibile meravigliosa, l'avevamo detto anche noi in tempi non sospetti, performance della sua band nel contesto dello Sphere di Las Vegas.
1: Billy Corgan ha un sogno e lo condivide con noi, ovvero quello di portare gli Smashing Pumpkins a Las Vegas. Effettivamente Andrea Rock sarebbe uno spettacolo incredibile, ma attenzione, perché lui ci ha già pensato, a tutto ben chiaro, è tutto pronto, deve soltanto metterlo in pratica. Ha detto che vorrebbe fare uno spettacolo completamente diverso da tutti gli altri artisti che ci sono già passati, tipo U2, Eagles, No Doubt, che comunque rispetta totalmente, perché devi essere un numero uno e avere tantissimi fan che ti seguono per tutto il tempo della residency, e non è facile. Però dice: il nostro concerto allo Sphere sarebbe una sorta di inverno gotico che sfrutta l'atmosfera teatrale, cupa e visionaria dei nostri dischi, insieme alla possibilità tecnologica del locale. Chiamalo locale.
0: Allora, c'è da dire una cosa: se io penso soprattutto all'artwork del loro capolavoro Melancholy and Infinite Sadness, immagino un qualcosa di grandioso. Effettivamente, considerando anche gli altri dischi, potrebbe esserci qualcosa di buono, ma mai con lo stesso impatto di quell'album. Quindi, se io fossi Billy Corgan, farei un concerto più breve dove suono tutto Melancholy e dedico tutto l'aspetto dell'artwork, delle grafiche, dei visual a quel disco. Poi, chi vivrà vedrà.
1: Andrea Rock si è appena stato assunto a Billy Corgan degli Smashing Pumpkins. Hai un nuovo lavoro. Nel frattempo i Jet, Are You Gonna Be My Girl?

0: Are You Gonna Be My Girl, dance floor più rock and roll dei Jet.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con il nuovo singolo The Queens of the Stone Age. Virgin Generation.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: Ciao patatina!
13: Ciao patatina!
12: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
13: E cioè?
12: Buona, ma non fritta.
13: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
14: Fiorentini, le gallette, gli snack.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Virgin Classics 1968.

0: White Room, i Cream, 19:52 minuti, la diretta di Virgin Generation, Andrea Rock, Melissa Greta. Per tenervi compagnia abbiamo promesso un nuovo singolo dei Queens of the Stone Age.
1: È arrivato proprio oggi. In realtà i fan lo conoscevano già, questo singolo, da parecchi mesi, perché la band lo aveva presentato per la prima volta ad ottobre scorso durante l'apertura del Catacombs Tour a Chicago, per poi inserirlo direttamente nelle scalette degli show successivi. Però ora è uscito ufficialmente, è stato prodotto da Josh Homme insieme al caro bassista Michael Schumann, che abbiamo intervistato un annetto fa, più o meno un anno e mezzo fa. Molto molto carino, una potenza insieme al resto della band.
0: Melissa,
1: dimmi,
0: durante i Days non so se ti è arrivata voce.
1: Sì, ero in America, ma so che sono passati
0: Josh Homme e Troy sono passati direttamente nel nostro studio.
1: No, cioè, no, ma fai pure le cose fighe quando io non ci sono, eh. Vai, no. vai.
0: Ah, quella lì stava al Madison Square Garden di New York, tutto pagato, capito? Cioè, stiamo qua a far finta. No, però per dirti che effettivamente tra questa radio e Queens of the Stone Age c'è un rapporto molto importante. Quindi, insomma, non vediamo l'ora di continuare a parlare di loro. Li ascoltiamo proprio con questo nuovo singolo, Easy Street.
2: Ciao Italia, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Virgin Radio.

0: Questa Easy Street, nuovo singolo per i Queens of the Stone Age, che chiude questa puntata di Virgin Generation.
1: E domani torniamo, come sempre, di consueto, dalle 18 alle 20. Vi aspettiamo qui in diretta. Intanto grazie mille per essere stati con noi questa sera. Grazie al nostro Patrick in regia che vi fa l'occhiolino. Grazie anche a te, Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, ma soprattutto grazie ai migliori ascoltatori del mondo, quelli che scelgono Virgin Radio.
2: Virgin
0: Generation.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
5: It's 7:59 p.m.
6: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
3: Best Rock 500, the songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
3: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva a Mick Jagger e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile limited edition del nuovo album Foreign Tongues. E ancora, Jack White. In palio il vinile del nuovo album Frozen Charlotte. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
11: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Deghi trovare il prezzo migliore?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Deghi scegliere, cliccare.
12: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
15: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
1: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
10: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo. Con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro. Maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99. TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
19: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
1: Best Rock 500.

0: 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
0: It's 8:59 p.m.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. A maggio l'ex Beatle ha pubblicato un nuovo album solista, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme a un esclusivo track by track dell'artista. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
4: E per un giro in scooter al tramonto?
3: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
13: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
18: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
20: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
22: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: Mi pento di essere stato aggressivo con qualcuno. Delle volte che ho dimostrato violenza, ignoranza e mancanza di sensibilità nei confronti di altre persone. Ecco, vorrei essere stato più gentile verso il mondo.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di Recreated 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Non voglio essere fritto!
15: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
14: E gli altri?
15: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
16: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
17: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
18: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
19: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
18: Oh, Contacta! Adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
21: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
22: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
23: Virgin Classics 1976.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Morning Glory. Morning Glory.
7: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 21 e 59 minuti.
10: It's 9:59 p.m.
11: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
12: Seduto dietro il bancone della reception, con le gambe allungate e incrociate sotto la scrivania, aspetto il ritorno di una faccia amica o di un rompiscatole qualunque. Una bella signorina in cerca di qualcuno con cui confidarsi più che di un letto per la notte. Il vecchio Jesse della pompa di benzina che ogni tanto viene a poggiare le sue chiappe sul divano ammorbandomi con tutti i suoi problemi esistenziali. Seduto dietro il bancone della reception, aspetto. Ma non da solo. C'è il Rock a farmi compagnia. Il mio turno al Virgin Motel inizia adesso. E inizia così.

Ah, un po' d'arietta entra dalla finestra del Virgin Motel. Non ci speravo dopo il caldo infernale di oggi. Mi stiracchio e mi distendo sulla sedia, ma a quanto pare è ancora troppo presto per rilassarsi. E non ho nessuna intenzione di farlo, penso, quando la vedo entrare. Santo cielo! E da quando il mondo è abitato da esseri celestiali? La bionda si avvicina, mi chiede una stanza. Forse ha detto qualcosa.

attimo, distratto dal pezzo che sento alla radio, e lei è già di sopra. Esce di scena così, chiudendosi la porta della sua stanza alle spalle, mentre io resto qui a farmi consolare da un po' di buon rock.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
5: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: devi andare su deghi.it.
10: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
11: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
8: E poi devi cucinare per 16.
10: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare. Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
6: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
11: On Virgin Radio.

ha tutta l'aria di un posto in cui nessuno vuole restare a lungo, dice questo presuntuoso, arrivato dalla Pennsylvania, guardandosi intorno. L'assegno per una sola notte, signor Snyder? Chiedo, cercando di non far trapelare l'immenso fastidio che sto provando. Ci pensa un attimo lisciandosi i baffi, poi mi risponde che terrà la camera per qualche giorno. Voglio capire i clienti. Gli allungo le chiavi della stanza numero 5, sperando di vederlo scomparire presto dalla mia vista, per tornare a faccende più importanti, come il rock and roll.

Ma cosa sta succedendo alla razza umana, signor Douglas? Questo mondo è impazzito! Scaraventa lontano da sé il giornale. Un vecchio numero del Washington Post che un cliente ha lasciato al Virgin Motel qualche giorno fa. Anch'io avevo dato un'occhiata a qualche articolo. C'è davvero poco da stare allegri. Che vuoi farci, amico? Siamo nelle mani di gente senza senno, con un ego spropositato. Ripete la mia domanda il vecchio Fred. Cosa vuoi farci? Cosa vuoi farci? Se almeno credessi in Dio, mi metterei a pregare.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
7: GWM, go with more.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Vento del deserto e buon rock su Virgin Radio, Virgin Motel.
11: Virgin Motel.

tossisce in continuazione. Prima o poi sputerà fuori anche le tonsille. Vuoi un bicchiere d'acqua, amico? Gli chiedo. Tutto rosso in viso, mi fa cenno di sì. Corro a prenderglielo. Quando glielo porgo sembra aver riacquistato un aspetto normale. Butta giù un sorso e si appoggia alla spalliera del divano, asciugandosi gli occhi con il dorso della mano. Ah, pensavo di morire, signor Douglas. Ah, non esageri adesso, sdrammatizzo io. Abbiamo ancora buona musica da farle ascoltare al Virgin Motel. Sarebbe un peccato andarsene proprio adesso.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
4: It's 11 p.m.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
5: Virgin Motel.
1: Dove il rock non va mai a dormire.

È uno che è riuscito a passare il confine. Uno dei tanti disperati che ogni anno tentano la traversata. Con lui sua moglie e un figlio piccolo. Hanno tutti la faccia consumata dalla stanchezza. Mi chiede se ho una camera libera. Ci tiene a precisare che hanno già fatto richiesta d'asilo. Sinceramente è un'informazione che non mi interessa. Non li lascerei senza un letto per la notte neppure se fossero clandestini. Gli passo le chiavi della stanza 7 senza chiedere i documenti. L'uomo mi guarda e non dice niente. Ci capiamo. Mil gracias, continua invece a ripetere la donna come un disco incantato. Salgono le scale, li osservo e mi auguro possano andare incontro a giorni migliori. E la musica continua a scorrere al Virgin Motel.

Stavo fondendo il motore e per fortuna ho visto l'insegna. Entra al Virgin Motel passandosi una mano sulla fronte per il caldo, prima di domandare: c'è ancora una stanza disponibile? Sembra un signore a posto. Gli rispondo: abbiamo ancora qualcosa. Si guarda intorno, chiedendosi se sentirsi fortunato per la mia risposta. Accolgo la sua titubanza, concedendogli ancora qualche secondo. Poi incalzo: mi lascia un documento? Certo, certo, risponde con un certo fervore, come risvegliatosi improvvisamente. Si avvicina e, mentre aspetta che io registri i suoi dati, inizia a tamburellare le dita sul bancone della reception, cercando di tenere il tempo di questo brano.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
4: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli €5 al mese. Vai su corriere.it/estate.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8.000. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it.
9: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
10: On Virgin Radio.

Insiste nel dire che ci siamo già conosciuti da qualche parte. Mi fissa cercando di ricordare esattamente dove e quando. Gli dico che è alquanto improbabile. È da una vita che non mi muovo da questa landa deserta. Il Signore non mi crede e sembra quasi infastidito, come se volessi negare un fatto evidente. Cambiamo discorso, amico, faccio io, tagliando corto. Se desidera una stanza per la notte, sono $50. Tariffa piena? Mi chiede. Nessuno sconto per un tuo vecchio conoscente? Lo guardo spazientito e credo di essere piuttosto convincente perché mette mano al portafoglio e appoggia i verdoni sul bancone della reception senza più fiatare. Adesso sento che siamo molto più amici. Mi diverto a sfogarmi

Se mi cercano, non ci sono per nessuno, mi dice con un tono da attore di Hollywood. E chi mai potrebbe cercarti in un posto come questo? Sarei tanto tentato di rispondere, ma non vorrei mandare in frantumi le sue illusioni. Così gli allungo le chiavi della sua stanza dicendogli: sarà fatto, signor... cerco il suo nome sul documento... Williams. Pieno di sé, prende la sua valigia e si avvia verso le scale. Poi torna indietro, catturato da questo pezzo.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
5: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAG 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Deghi aprire la pagina deghi.it.
10: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi deghi solo cliccare.
10: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non si credi.
12: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
13: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
12: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
14: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Il caldo ti rallenta.
16: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
19: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
20: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
21: On Virgin Radio.

Ha delle rughe così pronunciate che sembrano incise con uno scalpello. Non lo conoscessi da tempo, lo scambierei per un vecchio lupo di mare. Uno di quegli uomini con la faccia mangiata dal sole e dal vento. Mi fermo solo una notte, JJ, mi dice, anche se non vorrei mai andarmene via dal Virgin Motel. Trova una posizione più comoda, poi si allunga e incrocia le braccia dietro la testa. Se non ricordo male, si ascolta ottima musica da queste parti. Non gli rispondo neppure. Lascio solo che il rock and roll invada la stanza.

Perché quello è il posto giusto per uno come lui, almeno così dice. Al Virgin Motel non troverai più di qualche spunto per personaggi un po' fuori di testa. Qui di pezzi grossi del cinema non se ne vedono. Pare dispiaciuto, ma è uno di quelli davvero convinti che il destino abbia in serbo qualcosa di grande per lui. Beh, dovesse arrivare il tuo momento, gli dico. Dovresti pensare anche a una buona colonna sonora. Che ne dici di un pezzo come

La pelle bruciata dal sole e quei solchi profondi sul viso lo facevano assomigliare più a un vecchio lupo di mare che a un improvvisato autostoppista. I suoi occhi, piccoli e chiari, mi fissavano da qualche secondo con una tale intensità che sembravano trapassarmi e stamparsi direttamente sulla parete alle mie spalle. Era davvero uno strano soggetto, ma se non fosse stato così, non sarebbe finito al Virgin Motel. «Allora, c'è una stanza per il povero Jesse?» Giustamente aspettava una risposta. Stavo per dargliela, ma con un cenno della mano mi ha fermato. «Dopo questo pezzo, amico, non c'è fretta».

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Best Rock speciale Paul McCartney. A maggio l'ex Beatle ha pubblicato un nuovo album solista, The Boys of Dungeon Lane. But it was home to us. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. The world around us wasn't safe, a place was falling down. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel. Virgin Radio.

Il telefono squilla. Dall'altro capo del filo, un signore con uno spiccato accento texano mi chiede se c'è una stanza disponibile per la notte. Sono a poche miglia dal suo Virgin Motel. Posso fermarmi? Quasi mi grida nella cornetta per coprire l'alto volume della sua autoradio. Ci sono ancora camere libere, così gli dico che lo aspetto. Riaggancia senza neppure ringraziare o dirmi il suo nome. Bel tipo, penso, ma non me la prendo più di tanto. Il rock che ho sentito fuoriuscire dalle casse della sua auto mi lascia ben sperare. Sicuramente andremo d'accordo.

discover that

Questo mondo ha enormi strappi, signor Douglas. Nessuno si preoccupa più di rammendarlo. Tutti pensano a se stessi senza una visione comune delle cose. Andremo presto a sbatterci contro un muro. Le mani nodose del signor Milton si muovono nervose nell'aria, come fosse un regista che cerca di dare forma alle immagini che ha nella sua testa. Ogni volta che viene a trovarmi al Virgin Motel, rapisce la mia attenzione con le sue teorie. Sembra un vecchio pazzo, ma il suo pensiero è lucidissimo. Non la smette mai di parlare. Si zittisce soltanto quando, alla radio, sente passare un brano che gli piace.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
5: Virgin Motel.

Riemerge ora dalla stanza numero 7. Sembra uno zombie. Se ne stava chiuso lì da giorni. Devo finire il mio racconto, signor Douglas. Viene al Virgin Motel ogni anno e ogni anno mi dice che viene qui per scrivere. Io però non gli ho mai visto pubblicare niente. Mi dispiace farglielo notare, così mostro interesse. E di cosa parla il tuo racconto? Lui risponde: di un hotel maledetto situato in un posto dimenticato da Dio, dove accadono cose strane e dove si ascolta del buon rock and roll. La storia non mi è nuova, penso io.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

0: È arrivato al Virgin Motel in stato confusionale. È riuscito a malapena a mettere insieme una frase, più precisamente una domanda.
1: C'è una stanza libera per la notte?
0: Santo cielo, mi sono detto. O questo cade stecchito nel letto, o non farà altro che creare problemi. Intimorito dal mio silenzio, ha aggiunto per favore, mettendo tra per e favore una manciata di secondi di pausa. Niente schiamazzi, niente scorribande, pagamento anticipato. Mi lasci un tuo documento, ti consegno le chiavi e tu sparisci nella tua camera e non ti fai rivedere fino a domani mattina. Tutto chiaro? In 3 secondi è sparito dalla mia vista. Mi piace quando riesco a essere così.

Entra al Virgin Motel con il respiro piuttosto affannato, come fosse arrivata di corsa dallo stato di Washington. «Tutto bene, signorina?» le chiedo preoccupato. Con il poco fiato rimasto risponde con un flebile «Sì». Non indago oltre per non essere inopportuno. Sbrighiamo in fretta le pratiche per la registrazione della sua presenza e le consegno le chiavi della sua stanza. «Le porto il bagaglio?» le dico, e prima di salutarla davanti alla porta della sua stanza aggiungo: «Se avesse bisogno di me, non esiti a chiamarmi, sono di sotto».

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio. Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
4: Virgin Motel.

Era una ragazzina sovrappeso e piena di complessi, ma aveva un sogno: fare musica. A soli 17 anni lasciò il college e se ne andò di casa. Scappò da Port Arthur, la cittadina dove era nata e che lei definiva la sua prigione, per andare incontro al suo destino. Non era bella, ma aveva una sensualità selvaggia e tutta quella sua drammaticità la riversava nelle canzoni. Pearl la chiamavano gli amici, come quel suo ultimo album pubblicato postumo a pochi mesi di distanza dalla sua scomparsa. Proprio così, perché anche Janis appartiene alle grandi vite bruciate.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
4: Virgin Motel.
3: Dove il rock non va mai a dormire.

Un folle entra a tutta velocità nel parcheggio del Virgin Motel suonando il clacson all'impazzata. Corro fuori pronto a dirgliene quattro. Ma come lo vedo scendere dalla macchina sono sicuro di riconoscere l'andatura. È quel gran figlio di una buona donna di Jack. E già lo so che non avrò più un attimo di pace, che dovrò ascoltare tutte le sue storie incredibili, che dovrò ripercorrere con lui le città che ha visitato prima di arrivare qui, così come beccarmi la descrizione delle persone che ha incontrato, senza tralasciare dettagli intimi, naturalmente. Mi terrà sveglio fino al mattino, maledirò ogni minuto della sua presenza, ma poi mi mancherà maledettamente quando ripartirà.

Tutto tace. È questa l'ora in cui i rumori si acquietano, in cui i nostri clienti stanchi si ritirano nelle loro stanze, in cui io abbasso le luci e resto in compagnia dei miei pensieri nella hall del Virgin Motel. Un lungo sospiro per poi buttar fuori tutte le tensioni della giornata e godermi in santa pace l'ultimo disco di oggi. Questo è per me. Questo è per voi. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.